Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Domenico e Viviana da Bussoleno. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Settembre delle bambole di Pezza.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

0: Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da piscina. Questa notte vogliamo scatenarci con Missing the Everything But the Girl, un bacione e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie Simone da Borgaretto.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo. Mi puoi mettere Stop Dimentica di Tiziano Ferro? Grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: volli più.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino. Vorrei ascoltare Pupo con Su di Noi e augurare un buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marilena D'Aleni. Ti posso chiedere Harry Styles con Dance No More? Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Marco da Aosta. Volevo dedicare al mio collega Andrea November Rain di Guns N' Roses. Grazie e buonanotte.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Joelle e Fausto. Ci metti Depresso Fortunato di Olly. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Mediterranea di Irama. Grazie mille.
2: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giovanni da Rivoli. Vorrei ascoltare pazza musica di Mengoni ed Elodie e la dedico ai miei colleghi.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Manila 9001, sempre con te.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Franco da Fossano. Questa notte vorrei ascoltare una canzone di Michael Bolton e la dedico ai miei collaboratori. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Michele da Asti. Puoi dedicare a me Mi piace di Alfa alle mie colleghe.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001

0: salve.
1: Well, I hope you like my mixtape.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia da Torino. Volevo ascoltare Spirituale di Biagio Antonacci.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Pietro. Volevo dedicare a Jordi e ai suoi colleghi una canzone di Marc Anthony. Grazie e buon mercoledì.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Buongiorno signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Mi fai ascoltare una canzone a tua scelta dei Jackson 5, grazie e un saluto a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Roberta da Savigliano, ti posso chiedere Kintsugi di Elisa, grazie e saluto la mia collega Manuela.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i manilosi, spero tu stia bene. Per favore stamattina mi fai sentire sulla terra io e lei di Cocciante. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto come sempre tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Eleonora, saluto Gianni, Lino, Walter di None, Walter di Sommariva e le famiglie e Marco Tiziano della pasticceria. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore questa mattina vi piacerebbe ascoltare Che fantastica storia la vita di Antonello Venditti. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva Bosco, il panettiere di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Oggi ci siete mancati tantissimo, cari magazzinieri Sir. Volevamo dedicare a loro Spiagge di Renato Zero, dal CEO NFI Company. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, sono Walter Pantasso Mariva, continuiamo ad ascoltare Fuga d'amore, Charles da Vinci, ascoltare tutti i malinosi al lavoro, in particolare Gianna Pateca Magnola, Lino, Walter Esa, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 5:02.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Ciao Radio Manila, volevo salutare le ragazze del confezionamento Ser, anche loro ci sono mancate tanto, mi puoi mettere Tornami addosso di Albe.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Ah!

eccomi, eccoci. Qui sempre al solito posto, e noi stesso bar, stesso club, stesso amore corrisposto. Eccoti, l'unica che mi fa toccare il fondo, che mi fa sentire grande per quanto piccolo.

0: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Alejandro di Lady Gaga. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, Lino e Panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande immenso a te e chi non ascolta Radio Manila, un game over, ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila e buon mercoledì a tutti voi in ascolto, la mia richiesta è: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini. Grazie mille Laura Dioleggio.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: c'è.
1: Ma buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce ne suona sempre 24 ore su 24. Senti, stamattina signorina è un giorno speciale e la dedichiamo a tutta Walter, oggi è il suo compleanno e gli auguro un mondo di bene, tanta felicità. E niente, volevo chiederle Raffaella, tanti auguri. Manila sempre super game over. Ciao Walter, tanti auguri.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Ci fai ascoltare Stelle di Geolier. Saluti da Angelo e Adele.
2: Bella Vaju, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Stefano di Brusasco. Viaggio per il lavoro, più o meno una decina di minuti sono arrivato. Voglio ascoltare una canzone degli 883, Gli Anni, e dedicarlo a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E buon lavoro a tutti.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Francesca da Torino. Vorrei ascoltare se possibile l'ultima di Noemi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 1, buongiorno Radio Manila, la più potente in Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i partiti di none. E salvate Giorgio e Francesca. Senti signorina, per il mio compleanno le volevo chiedere le Countdown Found Euro, e la dedico a tutta la radio per la grande compagnia che ci fate e a tutti i nostri clienti e tutti gli ascoltatori. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Katia. Vorrei sentire Flamenco Paranoia e dedicarla a Samantha.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme al mitico Alice D'Amico. Auguro a tutti un bellissimo mercoledì e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

siamo partiti con Fastboy Music Sounds su Radio Manila. Buongiorno, metà settimana, andiamo col Manila Box Breakfast. E poi mi raccomando, domani raggiungetemi a Bra all'arrivo della Gran Piemonte. Sarò là a fare animazione. Vorrei vedervi in tanti, tantissimi. Dai, sigla, sigla!

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno. Sapete che esiste un numero catartico artistico, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare i vostri audio messaggi con la vostra vocina, ma non solo, anche quelli di testo, tranquilli.

Sì, avete sentito bene. Bob Sinclair con The Superman Lovers, ma c'è la voce di Robbie Williams. Questa è Romantic Starlight su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno Manilosi, come state? Oggi tutto bene? Allora, dovrebbe arrivare la pioggia in teoria, dovrebbe già essere arrivata ieri, ma alla fine... Ma da voi è piovuto? A parte a Peveragno? No, non ha fatto neanche una goccia. Sì, delle goccioline, ma proprio, ma fresche, fresche, fresche, fresche.

0: No, parlo della Gran Piemonte. Oggi ci sarà la pioggerellina, invece, pioggerellina, non pioggia fortissima, dalle 10 in avanti fino alle 21, diciamo così. Ma secondo me cambierà ancora, vero? Potrebbe essere. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu. Vi auguro buon proseguimento e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci.
0: Ciao Bacisella. No, dicevo, dovrebbe esserci forse una pioggerellina, ma cambia talmente veloce ormai.

0: Woman, Chaka Khan su Radio Manila, 338 50 38 908. Privati i messaggi. Questa abbiamo scelto? Sì? Bene, molto bene. Buongiorno Alice, sono Giusy da Chiarasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore l'ultimo singolo di Max Pezzali? Grazie mille, grazie a te Giusy. Eccola, l'ultimo singolo dal titolo Le Ali.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Buongiorno, 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì, felice giornata. Ma Alice, oggi piove o hai cambiato qualcosa?
0: No.
1: Potresti farmi ascoltare per favore Cuore rotto di Tiziano Ferro? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Piove Angela, piove, pioverà dalle 10 circa, insomma dipende poi dalle zone, e poi piove tutto il giorno e poi vedremo domani, perché è cambiato, perché mi dà pioggerellina anche domani, qualche possibile temporale domani, ma cambia, ogni 10 minuti cambia.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Avevo

E anche Tiziano è arrivato presto questa mattina alle 6:18 e adesso sono le 6:20, praticamente vola il tempo. Buongiorno Alice, sono Giuseppe, il nostro Bettino. Stamattina volevo chiederti hi dei Lighthouse Family, auguro a tutti un buon mercoledì, per ora senza pioggia, ma davvero pioverà e per quanto tempo? Doveva piovere solo oggi e in realtà sarebbe dovuto iniziare ieri a piovere, ma non ha fatto una goccia. O meglio, ha proprio spruzzato tipo in maniera veramente finta ieri. E invece mi dà pioggia domani e questo mi lascia un po' così. Chi non ascolta di me nel cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato. PS, bacino a vita e Graziella. In arrivo, hi!

0: Family con Hi, questo è un grande successo del 1989. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino, sempre meglio. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mica Africa dei Toto. La dedico a te, tutti i manieroci in ascolto, un bel bacio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Sai che qua ti devi mettere un po' nel lettuccio, vero Cristina? Al

0: Ah vabbè, capolavoro, vero?
1: Lavoratori,
0: eccolo qua.
1: Buongiorno, ciao amico.
2: Buongiorno.
1: A proposito, per me oggi è lunedì, altro che metà settimana. Adesso si va a caricare, poi scaricare Saluzzo e Fossano alla Lidl.
0: Ah.
1: Ciao, buona giornata Manilosi.
0: Ciao Cornello, un abbraccio. Allora, buongiorno Alice, mi sono appena svegliato con il primo caffè. Mi faresti ascoltare Alex Warren con Ordinary? Grazie Christian Dalodi, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ah, vedi, sei appena svegliato. Tranquillo, ci siamo noi, Christian.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ordinary, Alex Warren, che è uscito dopo questa canzone con altri tre singoli, vero? E ne è uno uscito anche da poco, se non mi ricordo male. 338 50 38 908 per questi messaggi.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Sono la Romanza. Questa mattina mi fai ascoltare, ma non per tutta la vita, di ricchi e poveri. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Un ciao dalla Romanza.
0: Ciao Ramos, ma non tutta la vita da Sanremo. Ah, Due Fritti 24.

0: È stato un grande successo Sanremo per i ricchi e poveri. Ritorno, chi c'è?
1: Ciao Carlis, buongiorno. Stamattina avrei piacere di ascoltare Lionel Richie con All Night Long. La dedico anche a tutti i manirosi. Faccio tanti auguri a Walter, il panettiere di None, che oggi è il suo compleanno. E auguri, auguri, auguri. E chiedevi se ha piovuto. Ieri sera ha piovigginato un po', adesso è nuvoloso, ma c'è l'aria della pioggia. Ti mando un bacione, ti ringrazio, saluto tutti, un bacio Cristina di Torino, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, un saluto anche a Paolo all'officina.
0: Vedremo, vedremo come sarà il tempo, soprattutto domani.

Lionel Richie, al quale mandiamo un grande abbraccio, perché insomma è stato di nuovo male Lionel Richie, ragazzi. Mannaggia che sarà All Night Long, un grande successo di Lionel Richie. Buongiorno Alice, sono Paoletta da Cameri. Questa mattina mi faresti ascoltare Il cielo nella stanza di Salmo? Mi faresti mi daresti la carica per la giornata? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Tanto vi ricordo di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito, e naturalmente il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

cuore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste. A volte

0: Ciao, sono Lella da Rivoli.
1: Lella,
0: puoi mettere per favore Angelina Mango con Un canto d'amore? Ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao ciao.
1: A te Marghe. Allora, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Manila, nel Manila Box Breakfast, 338 50 38 908 per questo messaggio. Saluto Marghe prima, no, Marghe è quella del messaggio che stiamo per ascoltare. Devo salutare Lela, giusto? Ciao Lela.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Margherita da Torino. Volevo chiederti se potevi mettermi Ti dedico il silenzio di Ultimo prima delle 7:15, che poi comincio a lavorare. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Beh, si è portata molto avanti Margherita, dai, ce l'abbiamo fatta, visto ad ascoltare addirittura prima delle 7:00.

0: Imagine Dragons con Zero, adoro, bravo Giacomo, chi c'è?
1: Buongiorno a tutti i manilosi, da Giorgio Camionista di Volpiano, direzione Imperia, leggera pioggerellina, speriamo che finisca in fretta, perché io preferisco più il sole. E niente, volevo sentire se è possibile Childe di Robert Miles e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Giorgio, però io adoro Imperia, salutamela, avanti.
2: Ciao Alice, come stai? Spero bene, sono Giuseppe De Vercelli, come tutti i mercoledì mattiniera. Mi sto preparando per andare a lavorare e nell'augurare un bellissimo martedì a We Speaker e a tutti i manilosi, soprattutto quelli che mi conoscono, volevo richiedere 74 75 dei The Connors. Ti mando un grosso abbraccio, sto ancora dormendo quasi e ricordo che chi non mi ascolta è game over. Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao Giusy, la tua canzone arriva all'inizio della seconda ora e adesso che cosa c'è?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: capolavoro dei The Connells, 74-75, 1983, iniziamo così la seconda ora, bella, bellissima, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete, mi raccomando, fatemi sapere qualcosa di voi anche con la vostra richiesta musicale.
1: Ciao Alex, sono Mimo da Vabrio. Stamattina facevo ascoltare Big in Japan di Alphaville. E chi non ascolta di Manila, game on.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
8: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
9: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
10: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
11: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti: Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Christina Aguilera su Radio Manila, ma chi l'ha richiesto questa canzone?
1: Ciao, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely, a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Pompi, Alessio e Mandrake, che non ascolta Radio Manila che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, un bacio, un abbraccio.
2: Ciao Alice, sono Giuseppe e vorrei dirti che oggi sto andando a scuola e ho un po' litigato con mio fratello.
0: No.
2: È normale che si litiga tra fratelli e mi potresti mettere per mia mamma Comune Immortale? E che non scalta la demoniang, eh? Over, ciao!
0: Allora, diciamo che Giuseppe, lui è Giuseppe, il mio amico, eh. Allora, ti mando un grande bacio dall'alto sulla testa, però fai così, lo mando anche a tuo fratello, non dovete litigare, mi raccomando. Vabbè, si può discutere, ma non litigare.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali per il nostro Giuseppe. Buongiorno Radio Menile, buongiorno Vanilosi. Volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Matteo e chiedere se potreste mettere verso le 7.45 mentre andiamo a scuola Amor di Achille Lauro. Ho una canzone a vostra scelta, grazie mille. Magari lo ridico dopo? Vabbè, provo a ridirlo dopo, a rileggerlo dopo. Però intanto Achille Lauro è già passato. Abbiamo anche un consiglio per il nostro Giuseppe.
1: È normale che si litiga tra fratelli. Un abbraccio, piccolo Giuseppe, sei dolcissimo.
0: Ciao, grazie Giacomo. Sì, è normale discutere, ma mi raccomando, non litighiamo.
2: Alice, buongiorno, sono Lele, ma c'è il mio di settima. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Broski Beat e dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Lele ha mandato un messaggio, di quelle. Facciamo così allora, chiudiamo gli occhi, se potete ascoltarla in macchina tranquilli, alzate la radio e ascoltiamoci Ain't Necessarily So.

0: Skipit con Ain't Necessarily So su Radio Manila.
1: Manila, sono Lucrezia da Torino. Volevo dedicare una canzone di Jovanotti, quella che vuoi tu, a Noemi dell'Amiat. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Lucrezia, un bacio a te sulla fronte. In arrivo Oceanica tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
23: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: e un saluto a tutti i manilosi. Davita, ciao, ce la posso fare?
1: Ma sì, però non importa, l'importante è l'energia della nostra e della vostra musica.

0: Come si fa a stare fermi con Hot Stuff, Donna Summer 1969?
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara,
0: ciao
1: Sofia
2: e Daniele.
1: Vorremmo richiedere una qualsiasi canzone di Rob, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E ci ascoltiamo.

0: Tutto Fritti 25, 100 ragazze, Rob su Radio Manila. Mamma mia, sono già le 7.45, quasi 46. Saluto Nicolas da Santana che vuole ascoltare una canzone straordinaria dei Coldplay. Sto parlando di Fix You.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: niente quando parte la chitarrina, questa chitarrina dei Coldplay in Fix You, e tutti che fanno su e giù, avanti, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, sono Daniele.

C'è un anniversario. Buongiorno, io sono Lella di Borgomanero. Lella di Borgomanero, oggi volevo fare gli auguri di anniversario a mio marito Stefano Armonnezza. 26 anni di matrimonio, più di 9 di fidanzamento. Mamma mia, che pazienza! E se è possibile, vorrei ascoltare Tozzi con gli Innamorati. Grazie, ma vi mandiamo un grande abbraccio. Baci, gli Innamorati, da cantare a squarciagola.

0: Ho perso la voce a cantare agli innamorati Umberto Tozzi per chiudere anche la seconda ora di oggi del Manila Box Breakfast. Con cosa torniamo dopo le prime news della giornata?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Oggi ti chiederei il mio cantante straniero preferito, The Weeknd con Dancing in the Flames. Grazie, buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: E beh, Vale, parliamo di The Weeknd, che arriva tra poco dopo le news. Rimanete come sempre appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 8:02.
7: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
8: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tanti

0: Altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
8: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14 ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
7: Le polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
9: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
10: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
7: Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Manila News.

0: Bellissimo iniziare con The Weeknd, Dancing in the Flames, per naturalmente la terza ora del Manila Box Breakfast. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. E vi ricordo anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Ma chi c'è? Ma è lui, da tanto che non ascoltavamo il suo messaggio.
1: Buongiorno,

0: la canzone Sexy Notte Magica di Sara Toscano, visto che sono momentaneamente in quel di Gevano, di Carla mio marito, a tutti i clienti della Gatto della Raggiolata, a tutti i miei parenti e tutte le persone che mi conoscono, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Baciuti dalla sister, ciao Alice ancora.
1: Ciao, un abbraccio Carletto. Ciao Radio Manila, sono Fabio dalla tangenziale di Torino, volevo salutare i colleghi che lavorano su strada. Vorrei richiedere Atlantide di Sara Toscano. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma allora cosa facciamo? Ascoltiamo Sexy Magica?

0: Toscano su Radio Manila, 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manilis, questa bellissima giornata uggiosa. Matteo da Saluggia vuole salutare la sua mogliettina Veronica e volevo ascoltare 13 buone ragioni di Zucchero. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Teo, un abbraccio, arriva tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
7: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
8: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
11: Ormai è tardi.
12: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology, Assetti Torinese, offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology, Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
13: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
14: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
15: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: adesso un panino al salame ci starebbe? Non lo so, non so se riuscirei avanti.
1: Ciao Alice, sono Poldo da Suno, provincia di
0: Napoli. Ciao.
1: Volevo sentire Buon Vento di Jovanotti e Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Poldo, un abbraccio.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona qua.

Alfa su Radio Manila, adesso abbiamo un messaggio di testo. Ciao Alice, è giornata in salita, brutto tempo, acqua fredda in casa, lavori pubblici nella via, ho bisogno di carica, mi faresti ascoltare Quando sarò morto di Jax oppure Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte? Sono Linda dal cantiere di Beinasco. Alice, ho bisogno di un super tuo saluto speciale, bacio sulla testa, Linda.

0: adesso ci sono le notizie sul traffico, ma da qualche parte è già iniziato a piovere un po' più forte, eh? Qui niente, goccioline, ma non ma neanche. Allora, siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast, ci sono le notizie sul traffico, ma abbiamo un messaggio. Buongiorno Alice, buon mercoledì, per riscaldare questa giornata uggiosa ti richiedo un pezzo rock dei Kiss, I Was Made For Loving You. Grazie mille, un bacio Sabina. Ciao Sabina, tra poco, prima le notizie sul traffico.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
17: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: classico ormai, si può dire, 1969, i Kiss. Pensate un po', nel Siffatti 9 i Kiss uscivano con dei pezzi così, come gli occhi veramente uscivano fuori dalle orbite per quel periodo. Ciao, sono Roby, volevo dedicare Giovanotti Alfa a tutte le ragazze della GAO che lavorano, augurando buona giornata a tutti voi e a tutti i manilosi bacioni. Allora Roby, visto che Ara Giovanotti è appena passato, rimarrebbe Alfa, giusto? Ma abbiamo un altro audio messaggio, sentiamo.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao.
1: Allora, ti volevo chiedere se questa mattina mi metti, mi puoi mettere, scusa, Napoli-Genova di Gigi D'Alessio e Alfa, e sto vedendo che c'è un cielo molto, molto, molto propenso nella pioggia. Dai. Vi auguro una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Allora, ascolta.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme, un duo inaspettato, vero, per il ritorno dalle vacanze quest'anno. Ciao, da venire, sono Daniele, potrei chiedervi nient'altro che noi degli 883 dedicarlo all'amore della mia vita, Manola. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 3 anni, la amo immensamente ed è la cosa più preziosa che ho. Chi non ascolta di Manila, game over, ciao. Wow, che messaggio, vi mandiamo un enorme

0: Nient'altro che noi, gli 883 su Manila, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania.
0: Stefania.
1: Mi metti una canzone di Billie Eilish? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Stefania, un bacio, arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
10: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
11: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare! Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Birds of a Feather abbiamo scelto questa. Sono già le 8.53, ragazzi.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Valentina.
0: Ciao Vale.
1: Insomma, lombardo. E sto andando a fare gli esami del sangue, odio fare gli esami del sangue e quindi vorrei una canzone che mi mette pace e serenità, che è Come foglie di Malika Ayan. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Grazie, ciao.
0: Ciao Valentina, un bacio a te sulla fronte, tranquilla, dai, stai con noi.

Malika Ayan con Come Foglie alla fine del Manila Box Breakfast. Mi sa che la prossima è l'ultima canzone per quanto riguarda il mio spazio di oggi. Buongiorno Radio Manila, sono Ali. È possibile ascoltare i Maneskin con Le parole lontane? Vi ringrazio, un saluto e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. I Maneskin.

0: con parole, le parole lontane. Io ci provo, faccio così, io provo e vediamo cosa succede.
1: Il mio colleghissimo,
2: eccomi qua, sono arrivato. Ciao Alice.
0: Buongiorno. Sart, come stai?
2: Bene, dai, tutto a posto.
0: Tutto bene?
2: Sì.
0: Bene. Ma senti, dimmi una cosa, tu sei arrivato da poco in studio?
2: Sì, da una decina di minuti.
0: Piovigina oppure no?
2: Sai che ti dico? Che iniziano quelle goccerelline piccoline, eh?
0: Ah,
2: quindi qualcosa sta venendo giù.
0: Come ieri?
2: due passate di tergicristalli le ho date.
0: Allora è strano perché qui cambiano ogni 10 minuti ormai le previsioni. Dovrebbe arrivare la pioggia fino a notte praticamente inoltrata.
2: Ok.
0: Il problema è che da pioggia anche domani, ma
2: anche
0: sarà
2: domani.
0: Vero?
2: Attento Alice, non lo so, chi meglio di te può dircelo. Tra l'altro vedo tra i messaggi Silvio da Mondovì che ha una richiesta specifica, non musicale.
0: Per il weekend.
2: Esatto.
0: Ma allora Silvio, guarda, sul weekend
2: visto che va ad Andorra, quindi localizza un po' Andorra. Okay.
0: Ma in realtà guarda, stavo controllando praticamente su tutto il nord Italia.
2: Sì.
0: No, questo weekend sarà straordinario.
2: Oh, bene.
0: Sole pazzesco.
2: E vai.
0: L'unica cosa che è cambiata sono le temperature.
2: Eh beh, quello sì, ci sta.
0: Beh, sono intorno ai 22-23 gradi. Qua un po' di meno, intorno ai 20 gradi. Però voglio dire, è sempre un sole incredibile.
2: Sì,
0: cioè.
2: Quindi al mare si va bene, si sta bene.
0: Sì. Okay. Beh, l'unica cosa è oggi e domani. Ecco,
2: sì.
0: Domani non era previsto. Peraltro
2: no.
0: Io sono all'arrivo a Bra della gara Gran Piemonte. Mi dà forse pioggia,
2: nuvoloso.
0: All'arrivo da nuvoloso.
2: Portati la mantellina.
0: Ma no, non pioverà. No. Guarda, ho visto che da pioggia alle 16, ma ormai praticamente alle 16 la gara è praticamente
2: conclusa.
0: Va bene, allora un abbraccio, Sart.
2: Anche a te, Alice.
0: Buon brunch a questo punto.
2: Esatto.
0: Noi ci risentiamo domani sempre per il Manila Box Breakfast, sempre appiccicati. Baci.
2: Ciao.
0: Ciao. La tua radio sempre. Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Manila. Ora esatta,
5: sono le 9:03.
6: Sport!
7: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22.

0: extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fari puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi 7 ottobre in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
4: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: Aiello con il nuovo singolo, si chiama Te l'ho mai detto. Anch'io non ve l'avevo detto ieri, anche perché non lo sapevo. Insomma, novità di quest'oggi. Ci sono io questa mattina a tenervi compagnia nel corso di questa mattinata di metà settimana, mercoledì 7 ottobre, nel brunch di Manila, al posto di Roberta Mucchi, che tornerà puntuale domani dalle 9 fino a mezzogiorno. Stesso orario, quindi, anche per me, con tutti i vostri messaggi di testo o anche audio, tanti audio, vedo arrivare qui sul monitor di fronte a me al 338 50 38 908. E allora coloriamo un po' questa giornata che si preannuncia, dicevamo prima, no? Grigia e piovosa. D'altra parte, insomma, è anche ora, siamo in autunno, prima o poi dovrà pur piovere, vediamo non faccia disastri, come sempre in questi casi. E partiamo subito dalla prima voce. Chi c'è?
1: Ciao Super Sarp.
0: Oh, ciao. Sono Vita.
1: Dal lavoro, ovviamente.
0: Dal lavoro, già.
1: E se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Sono un grande di Tiziano Ferro. Ho voglia di ascoltarla stamattina. Okay. Ti ringrazio tanto. Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Un bacione grande al Trumba, alle ragazze del gruppo, al Bettino innamorato, i panettieri di None e Marco della pasticceria.
0: Perfetto.
1: Ciao.
0: Ciao Vita.
1: Ah, domenica ti ho intravisto in un corso c'era una festa.
0: Ah, ciao. Giusto, è vero. Potevi chiamarmi, Vita, ti salutavo. Ciao.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: mai accorto.
1: Tiziano Ferro, sono un grande. Siamo partiti quest'oggi nel brunch con la scelta musicale di vita e ora proseguiamo. Pronti via, già subito una dedica. Ciao Federico, oggi dedico Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia a mia cognata Paola in occasione del suo compleanno. Tanti auguri da parte di tutti noi, Paola. Grazie mille, sono Maria di Gargallo. Ciao Maria, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Tra pochissimo Fiorella Mannoia.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Possiamo pazzi!
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: canta Fiorella Mannoia. Questa è la dedica di Maria Paola in occasione del suo compleanno. Tanti auguri ancora a Paola e proseguiamo. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è nel brunch. Avanti.
1: Ciao Sart, ben arrivato.
0: Ciao Stella. Stella.
1: È bello sentirti anche a quest'ora.
0: Grazie, gentilissima.
1: Sart, Lenny Kravitz con Low.
0: Andiamo sul sicuro,
1: punti fermi. Un bacio a Isabel e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un bacio a Beppe Uda.
0: Salutiamo tutti. Ciao Stella, buona giornata anche a te. Lenny Kravitz con Low.

0: Lenny Kravitz con la sua Low, la scelta di Stella. E ora chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila. Sono Caterina da Alba.
0: Ciao,
1: l'altra
0: Caterina.
1: Volta mi sono dimenticata di dirvelo.
0: Brava, stavolta ti sei
1: volevo
0: ricordata,
1: sentire
0: Caterina.
1: Se possibile, sì. La canzone di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
0: Okay.
1: Scusate la pronuncia, ma non so, ma non sono capace a parlare inglese.
0: Ma non sottovalutarti, Caterina, l'hai detto perfettamente. Perfetta.
1: E tanto che non la sento, mi piacerebbe risentire.
0: Ma certo, ce l'ascoltiamo volentieri.
1: Un abbraccio a tutti voi e grazie della compagnia.
0: Un abbraccio a te, ciao Caterina, buona giornata. Arriva Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Smart. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico rallentato fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
12: Manila. Viabilità.
13: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Federico Sartore. When...

0: Fede, che bello, qui la temperatura è cambiata, mi scrive Marcella, le goccioline che ci sono lì da voi con l'aria arriveranno qui, ieri non ti ho chiesto nessuna canzone, stamattina ti chiedo invece la canzone dei Muse, Follow Me, che abbiamo appena finito di ascoltare. Spero sia scritto bene, perfettamente, Marcella, grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marcella, un buon mercoledì anche a te. Ripartiamo con un altro audio messaggio tra i tanti che stanno arrivando al 338 50 38 908, e allora sentiamo chi c'è. Avanti.
1: Fede, buongiorno. Buongiorno. Sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roberta.
1: Con Maya, la mia cagnolina. Siamo rientrati
0: Maya,
1: dalla passeggiata, abbiamo evitato la pioggia,
0: ecco, e tutto quel che ne consegue.
1: A casa. E Fede, volevamo sentire, se non è passato, Cremonini, Poetica.
0: Okay.
1: Altrimenti mi associ tranquillamente agli altri manilosi. La dedico prima a te, a me, a Maya e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
0: Perfetto.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao. Ciao Roberta. Ciao Maya. Arriva Cesare Cremonini, Poetica.
2: Radio Manila te le suona.

0: Cesare Cremonini con la sua poetica. Era il 2017 l'anno della canzone che ha scelto Roberta, al 338 50 38 908 in questo brunch che prosegue anche con la prossima Manilosa. Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina per far tornare il sole vorrei ascoltare Due vite di Marco Mengoni.
0: Dice che basta.
1: E chi non ascolta,
0: non lo so,
1: Radio Manila è game over. Fiorella da Torino.
0: Ciao, ciao Fiorella. Comunque noi ci proviamo. Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua radio sempre, Radio Mania.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sabine e Betty, ti ascoltiamo dal lavoro, ci fai sentire Giova e Alfa con Buon Vento. Saluti a tutti quelli che ascoltano Radio Manila e non sono. Game over, ciao Sabine, ciao Betty, buona giornata e buon lavoro soprattutto a voi. 338 50 38 908, c'è il prossimo maniloso, chi c'è?
1: Buongiorno Federico, ciao. Che sorpresa. Alla patente sono Davide di Rifreddo.
0: Ciao Davide.
1: La pioggia dal Sottorino.
0: Piove?
1: Chiedo gentilmente Cuore di Eliante di Claudio Baglioni.
0: Di Baglioni, va bene.
1: Ascolta Radio Manila, non so col Game Over. Ciao e grazie.
0: Ciao, buona giornata Davide.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:58.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro

0: scopri di più su tuttincampo.it.
1: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Luciano Di Manina. Vorrei sentire Always, oppure andava anche bene I'll Be There For You dei Bon Jovi, se possibile. Grazie mille chi non ascolta Radio Manina. E Game Over, questo è il messaggio e la scelta musicale di Elisa. Ciao, ciao Elisa, ecco il tuo messaggio, la tua scelta e la canzone di Bon Jovi, Always. Apriamo la seconda ora del brunch quest'oggi con me, il Sart, fino a mezzogiorno. 338 50 38 908. Andiamo a salutare anche Federico che ci scrive, ci ascolta quindi da Palermo. Ciao Federico, vorrei ascoltare Brescia, mi scrive, con Da Dio e dedicarla a mia moglie che lavora a Cuneo. Bella distanza, da Palermo a Cuneo, e dirle che la distanza in questo caso passerà presto. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over, ed è quello che vi auguriamo, che potete stare insieme sempre. Ciao Federico, e un saluto anche a tua moglie.

Da Dio, la canzone di Bresh. Buongiornissimo Fede, stamattina mi faresti sentire Lettera G oppure A modo tuo del mitico Ligabue, così me la canto. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo è il messaggio di Monica. Ciao, ciao Monica, una buona giornata a te. Però non lo so quale canzone di Ligabue ci ascolteremo, perché c'è un altro messaggio, in questo caso con una dedica, Ciao super sartissimo Sart, oggi giorno speciale, compleanno della mia Roby, tanti tanti auguri allora alla Roby stellare, le vorrei dedicare Tu sei lei di Ligabue e farle tantissimi auguri. Un saluto a tutti, Fabio il pasticcere pazzo, grazie. E allora signorina Manila 9001, quale tra queste tre opzioni, firma Ligabue, ci fa ascoltare? Sentiamo un po'.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

0: Everybody's Changing, da 2004 l'anno di questa canzone dei Keane, scelta da Francesco, che saluto. Ciao ciao Francesco, grazie anche a te per il tuo messaggio al 338 50 38 908. Nel brunch con me quest'oggi, ciao Fede, buon mercoledì, mi scrive Christian da Gaglianico. Ciao Christian, se fosse possibile vorrei ascoltare Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson e dedicarla alle mie figlie Nora e Audrey, che adorano questo brano. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over e arriva subito.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Till You Get Enough, 1979, l'anno di questa canzone di Michael Jackson. Salutiamo anche Christian da Gaglianico che l'ha scelta al 338 50 38 908. La prossima scelta musicale invece è quella del Trumba, vero?
1: Il buongiorno, Trumba della Val Chiusella. Buongiorno Fefe,
0: eccolo
1: qui, è il Trumba della Val Chiusella.
0: Ben arrivato, ciao.
1: Che piacere sentirti anche.
0: Grazie.
1: Al mattino ogni tanto.
0: Gentilissimo.
1: Ascolta mitico Fede, oggi mi fai ascoltare Genova e Napoli da Alessia Alfa.
0: Va bene.
1: Grazie, un saluto a te, a tutti i manilosi. Mando un bacio a Pia, saluto a Vita, Daniele Saluzzo, il Panete e tutti gli altri.
0: Perfetto.
1: Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove, e allora un Trumba. Ciao mitico Fede.
0: Ciao Trumba, un grande abbraccio a te, buona giornata. Tra poco, dopo le news, gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità, ripartiamo da Genova e Napoli.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Federico Sartore.

0: Anfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli per il Trumba della Val Chiusella. Ciao Fede, mi metteresti La città degli angeli di Achille Lauro. Grazie, buona giornata a te e a tutti i manilosi da Morena. Non lo so che cosa scegliere la signorina Manila 9001, perché c'è anche il messaggio di Roby al 338 50 38 908. Vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro appunto e Rosvillen. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over? E allora, signorina Manila 9001, quale tra queste due canzoni di Achille Lauro ci fa ascoltare?
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Buongiorno Sart, sono Mattia. Che bella sorpresa stamattina. Grazie, ciao. Ciao Mattia, ben arrivato. Mi faresti ascoltare una canzone qualsiasi delle Cat's Eye? Abbiamo scelto questa, l'ultimo singolo. Si chiama Animal. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over e una buona giornata piovosa a tutti. Ciao, ciao Mattia. Prossimo messaggio e un audio. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao a tutti, io sono Valentino da San Pietro Monterosso. Chiedevo se per favore potete mettermi la canzone Ciao Ciao della rappresentante di lista.
0: Certamente.
1: Grazie mille.
0: Possiamo,
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Valentino!

0: Ciao!
1: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
0: è game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, divani.
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
10: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
11: Radio Manila, media partner dell'evento.
12: Meraviglioso!
13: Meraviglioso!
14: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: È la grande voce dell'indimenticato Alex Baroni. Questo era Cambiare. Ciao Radio Manila, sono Barbara da Rivalta. Mi fareste ascoltare appunto Cambiare di Alex Baroni? La voglio dedicare a una persona speciale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Barbara, una buona giornata anche a te. Proseguiamo, il prossimo messaggio è un audio al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi nel brunch. Avanti.
1: Ciao Fede, buongiorno.
0: Ma buongiorno,
1: come
0: Daniela.
1: Mai? Mi sono persa qualcosa.
0: No, non ti sei persa niente.
1: È successo qualcosa?
0: Lo sapevo anch'io fino a ieri.
1: Stamattina. No, una novità per me. Per favore, mi fai sentire Vola della Cucca.
0: La Cucca? La Cucca
1: chi? Ti mando un abbraccio. Saluto tutti i malilosi. Auguro a tutti una giornata piovosa, perché qui piove.
0: Sì, un po' dappertutto.
1: E chi non
0: oggi,
1: ascolta Radio Manila è game over. Daniela, la saluzo, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Daniela, buona giornata. Lorella Cuccarini, la notte vola.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

1989, l'anno di questa canzone di Lorella Cuccarini, La notte vola. Ne abbiamo ancora una novità di questa settimana con cui chiudere la nostra seconda ora di brunch. Poi ci ritroviamo dopo le news delle 11 con l'ultima ora insieme fino a mezzogiorno. Ciao Radio Manila, sono Mattia. Mi metteresti Parafulmini di Giorgia? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. La novità arriva. Ciao Mattia.

0: con te.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:02.
5: Sport. Meraviglioso.
6: Meraviglioso.
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo. Ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
12: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
11: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha

0: dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
1: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature. E quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
2: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
0: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore. Amore.

0: benissimo. Ciao Stefano, se puoi mi fareste ascoltare Tamo Tamo Tamo di Ivana Spagna, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Stefano, buona giornata anche a te, a tutti i nostri manilosi sintonizzati su Manila o collegati con noi attraverso il sito in streaming radiomanila.it oppure attraverso l'app ufficiale di Manila gratuita, la trovate in download negli store dei vostri smartphone, portateci sempre con voi a portata di dito. Ripartiamo l'ultima ora del brunch fino a mezzogiorno, poi dopo di me ovviamente il Pompi con il Banana Time che vi accompagnerà fino alle 15. 338 50 38 908. Ripartiamo da Anna da Pianezza. Ciao Anna, vorrei richiedere Take a Chance on Me degli ABBA. Se non si potesse mettere quella, andrebbe bene una qualunque canzone degli ABBA. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, ma certo che possiamo ascoltarci proprio la canzone che hai scelto, Take a Chance on Me.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Un grande successo degli ABBA dal 1977, la scelta di Anna da Pianezza. Ora invece vado a Ceva dagli amici della Roof Service. Ciao ragazzi, vorremmo ascoltare Espresso Macchiato di Tommy Cash. Vecio soprattutto non vede l'ora di ascoltarla. Chi non ascolta Radio Manila è game over, non vi facciamo aspettare tantissimo. Tra poco pronti con un bel espresso macchiato.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
7: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
8: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra CUV 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.

0: Beh, l'abbiamo offerto noi, dai, l'espresso macchiato a tutti gli amici di Ceva, in questo caso della Roof Service, che volevano ascoltare appunto la canzone di Tommy Cash. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro. Saluto anche Silvia da San Giorgio Canavese, che scrive al 338 50 38 908: per favore, io vorrei ascoltare Olly con Questa Domenica. Grazie e un salutone a tutti. Ciao Silvia.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con Questa Domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere.

quante ne abbiamo passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle fresse addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare mai, guido non farlo. No!

le promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto ancora.

farmene una colpa, anche se non mi importa. Mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

0: te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh,
1: te lo prometto. Nicolas e Claudia, sono loro ad aver scelto questa canzone de Il 3. Ciao ragazzi, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Andiamo ad ascoltare il prossimo audiomessaggio. Dai, chi c'è? Ciao.
2: Buongiorno Radio Manila. Sono Antonio da Caserta.
1: Ciao Antonio.
2: Gentilmente, se possibile, ascoltare la canzone dei Moda, Tappeti di Fragole.
1: Tappeto di Fragole,
2: grazie,
1: va bene.
2: Molto gentile, dedicata a voi e a tutti i manilusi, e in particolar modo a Mary.
1: A Mary, grazie. Si chiama Mary,
2: e
1: dai.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un gay.
1: Ciao, ciao Antonio, da Caserta, eccola qui per te e soprattutto per Mary, Modam con Tappeto di Fragole. Resto

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

Federico, sono Nadia da Caluso. Ciao Nadia, e vorrei richiederti se è possibile Something Just Like This dei Coldplay con i Chainsmokers in questo caso. Grazie, buona giornata a te e a tutti i manilosi. Buona giornata, ciao, ciao Nadia, buon mercoledì 7 di ottobre, ultimi 20 minuti insieme a me nel brunch. Io sono il Sart fino a mezzogiorno. 338 50 38 908. Poi dopo di me arriva il Pompi con il Banana Time. Intanto arriva la prossima scelta musicale, è quella di Ali da Torino. Ciao Manila, io vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Max Pezzali, Sembro Matto. Sono Ali da Torino e la dedico al mio tormento più bello. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te. Ciao Ali, buon ascolto. C'è Max Pezzali con Sembro Matto.

0: Sembro matto, Max Pezzali. Ciao Manilosi, volevamo dedicare alla nostra Elisa che oggi lavora con noi e ci riempie di tantissimi complimenti Future Days dei Pearl Jam. Un saluto da Antonio, la capa e la sua sister. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao a tutti ragazzi. Allora, Future Days dei Pearl Jam non è in programmazione, ma con la signorina Manila 9001 ne abbiamo scelta un'altra. Che canzone, Pearl Jam live.
1: Questo è rock.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
12: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
13: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: da parlare.
1: Buongiorno Radio Manina, sono Anna da Frabosa Sottana. Ciao Anna, volevo ascoltare se possibile la canzone di Saif e Bresh, Parlare d'amore. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Un saluto a tutti i manilosi. Buona giornata anche a te, ciao Anna. E ne abbiamo ancora una, dai, l'ultimissima. Saluto Bettina, mi fai ascoltare Ossessione di Samurai J. La dedico a tutti quelli che ascoltano, e chi non ascolta Radio Manila invece è game over.

0: Samurai J con Ossessione, eccola qui, ce l'ho di fronte la mia ossessione, già ieri, oggi e anche domani.
1: Sempre io e te, io, ma sì. Io non lo so, ma tutti
0: che
1: i giorni.
0: Barba, che barba, noia.
1: Che noia, che noia, che noia.

0: Ma anche domani ci rivediamo.
1: Domani sì, in tre ore in avanti, però ci ritroviamo, credo, insomma. È vero, alle 15 con il cambio.
0: Vabbè, vuoi sapere com'è il tempo fuori?
1: Ma guarda, credo di averlo capito anche un po' dall'umore, dal mood. Sì, piove oggi. Anche domani, sai.
0: Anche domani.
1: Però attenzione, perché tu non c'eri questa mattina qui in studio, sicuramente non hai sentito quello che mi raccontava Alice. Il weekend dovrebbe essere salvo.
0: Speriamo.
1: Con temperature un po' più basse, però.
0: Alice, guarda che se nel weekend piove non posso fare la grigliata di patate e peperoni.
1: Solo quello?
0: Sì.
1: Vegetariano?
0: Sì, sì, ho deciso.
1: Hai deciso?
0: Solo patate e peperoni.
1: Vuoi far piovere proprio, eh?
0: No, ma ci mancherebbe, dai.
1: Vabbè. Ci accontentiamo, va bene? Patate e peperoni?
0: Sì.
1: Altro. Cosa?
0: No,
1: no,
0: niente,
1: vabbè, qualcos'altro.
0: Da un po' di salsiccia.
1: Eh
0: dai.
1: Sì, dai, ci sta sempre bene la salsiccia.
0: A chi lo dici?
1: Va bene, vi lascio col Pompi, visto che è ora di pranzo. Ci ritroviamo domani nell'Happy Hour dalle 15 con me. Ciao Pompi, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Fefe.
1: Bacione.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 12 e 3 minuti.
6: 12 anni insieme? E lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
7: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia. È quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e appunto la sostenibilità.

0: dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

immagini malilosi ballare questa canzone di Maluma e Shakira sotto la pioggia. No, io non lo faccio, sennò sembra una mortadella sudata. Allora, siamo sotto la pioggia, finalmente era ora, dopo tanto tanto tempo, e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, saluto subito Tiziana da Nichelino che scrive: mi metteresti a mare della rappresentante di lista, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti a Tiziana da Nichelino, e arriva la rappresentante di lista.

La rappresentante di lista con Amare, la scelta di Tiziana da Nichelino, che saluto, e saluto anche Marcella che mi scrive: Pompi, buongiorno, alle 11 è iniziato a piovere in provincia di Novara, puoi far ascoltare una canzone che parla di pioggia? Grazie, buona giornata piovosa. E chi non ascolta Radio Manile, game over, salutoni Marcella, ciao. Una canzone che parla di pioggia, questa di Tommaso Paradiso con Piove in discoteca.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Dama Cristina.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Aiello con Te l'ho mai detto, la scelta musicale di Paolo da Torino che saluta. E saluto anche Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino, come stai?
0: Spero bene,
1: bene. Sono Giorgia da Settimo. Volevo chiederti, ciao, la canzone di Adele, Skyfall, se fosse possibile. Auguro a te e a tutti i malinosi una buona giornata, anche se è piovosa, ma d'altronde un po' di pioggia ci vuole.
0: Giusto.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao Giorgia, un bacione, e arriva questa bellissima canzone di Adele su Radio Manila.

0: Mi accorgo che il tempo passa velocemente proprio dalle canzoni, perché quando no ti ritorna in mente un brano come questo di Adele con Skyfall, leggi la data 2012, pensi che sono passati 14 anni, davvero sembra ieri. Allora sentiamo la nostra amica che ci ascolta dalla provincia di Catanzaro. Ciao.
1: Buona giornata Davide.
0: Buona giornata.
1: Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ciao Angela.
1: Gentilmente mi puoi mandare il brano di Luigi Strangi, se sto bene su tutto?
0: Va bene.
1: Buon lavoro Davide.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, un bacione. Allora arriva Luigi Strangi con Stai bene su tutto.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

foto, anzi le foto che mi ha mandato il nostro amico Fabius de Fabienne. Se non sbaglio sono triangolini con spinaci e uova, vero? Molto molto appetitosi, devo dire, saranno buonissimi. Un abbraccio al nostro amico Fabius de Fabienne e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Alessia che scrive: ciao Radio Manila, sono in pausa pranzo, vorrei ascoltare una canzone di Elisa, una poesia anche per te, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon pranzo.

0: Una poesia anche per te, per la nostra manilosa Alessia che è in pausa pranzo e aveva voglia di ascoltare questo brano bellissimo. Vabbè, lo sapevo, oggi piove, il tempo è uggioso e sapete dove mi mandano i manilosi? Mi mandano giù in cantina, anche da qualche altra parte.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Vado giù in cantina perché cosa vogliono ascoltare?
2: Amore disperato, di nada, per Loquita Pinerolo, sì. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva, amore disperato.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Ormai è tardi.
8: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
9: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
10: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
11: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fuori fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya, la scelta musicale della nostra manilosa Rosy, che saluto con un bacione, e saluto anche Roberta che rispolvera un brano meraviglioso, bellissimo, di George Michael. Ciao Radio Manila, sono Roberta, vorrei ascoltare Carly Whisper di George Michael, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Saluto Roberta che ha richiesto George Michael, ma certo che mi ricordo, rispondo al nostro Maniloso, mi ricordo di Luca.
1: Ciao Pompi, ciao. Volevamo fare gli auguri a Luca, non so se te lo ricordi, ma colui sì, che disse chi fricato, non ascolta la Radio Marina è fricato rimane, è un po' che non si sente in radio,
0: e chi se lo
1: però
0: scorda?
1: Oggi è il suo compleanno e volevamo fargli gli auguri da parte nostra, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Marina è game over.
0: E allora mi unisco anch'io agli auguri, buon compleanno, un abbraccio al nostro Maniloso Luca. E arriva la scelta musicale di Mattia che scrive: buon pomeriggio Pompi, potrei ascoltare una canzone delle Bambole di Pezza? Lascio a voi la scelta, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over, buona giornata, ho scelto Resta con me.
2: Hola.

0: Pizza, resta con me. Arriva il messaggio di chi? Chi c'è con
1: ciao,
0: noi?
1: Di Manila, sono ciao. Michael da Fiorezza.
0: Ciao Michael.
1: Volevo salutare innanzitutto Pompi che ieri mi ha fatto scassare da ridere col messaggio sbagliato.
0: Ah già, è vero.
1: Però è troppo simpatico. Volevo chiederti, potrei sentire la canzone di Paolo e Chiara, Amore mi dai, oppure una di loro che non sia festival? E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, io lo faccio apposta a sbagliare, così sembro più simpatico e i manilosi mi seguono e mi vogliono bene. Mica perché sono rinco.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
13: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina, incessanti.

0: e pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
1: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Com la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, l'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Settembre con due settimane, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao.
1: Ciao amici manilosi, sono Cristian da Lodi, in questo momento sono in pausa pranzo. Io vi ascolto da Lodi, vi ho scoperto da non molto, da qualche mese, sono davvero felice di far parte della vostra famiglia manilosa.
0: Benvenuto.
1: Se possibile mi piacerebbe ascoltare una vecchia canzone di Gesh Patti e Tien. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora benvenuto nella grande famiglia di Radio Manila. Allora, visto che ci tieni tanto alla famiglia, ci sono le bollette del gas da pagare, va bene? Scusa, non si condivide tutto in famiglia, pure le bollette?

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Radio Manila, media partner dell'evento.
9: Una Ford Puma nuova a soli 16.900 euro con la tua permuta? Solo da Ford Autos Società Benefit. Nuova Ford Puma Titanium, ibrida, chilometro zero in pronta consegna, il crossover sportivo e tecnologico anche per neopatentati con una qualsiasi permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro e tua a soli 16.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso al 6.9 ma solo su 20 vetture selezionate.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: la scelta musicale di Giuseppe, che saluto, e saluto anche il Trumba, dai, sì, tanto di la donne,
1: dai. Donne! Con un tempo così uggioso, finalmente è arrivato il vostro raggio di sole, è arrivato il Trumba!
0: Che meraviglia!
1: Buongiorno, Davidotta mia bella! Come stai? Tutto bene?
0: Ora bene che ti ho sentito.
1: Senti, Nini, oggi per tirarci un po' sul morale, dato che c'è una giornata di M, ti richiedo il London Beat con, senti, I'm thinking about you.
0: Bravo!
1: Assordata. Ok, ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, mando un bacio a Pia. Saluto Vita, Daniele Saluzzo, faccio tanti tanti auguri di buon compleanno alla Robertina Stellane.
0: Auguri.
1: E saluto i panette di nonne e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove e non è un Trumba. Ciao Nini.
0: Ciao. Bye, bye.

0: Ciao Trumba, che bello sentirti, però ci tenevo a fare gli auguri alla nostra Roby Stellare che oggi festeggia il suo compleanno. Evviva! Noi aspettavamo almeno una fettina di torta piccola, niente, vabbè, comunque tanti auguri, un bacione da parte nostra e arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio del nostro amico. Allora, devo capire chi è la manilosa che richiede Lady Kravitz.
1: Buongiorno a tutti i malinosi.
0: Ciao.
1: Allora, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Da Cavagnolo. E voglio mandare un saluto a Stella.
0: Stella.
1: Che è una grande, una persona grandissima.
0: È grande.
1: Molto grande.
0: Molto grande.
1: Che la gente non se lo immagina quanto sia grande.
0: Quindi tanto
1: grande. E vorrei
0: grande.
1: Dedicargli Lenny Kravitz.
0: Va
1: Lei
0: bene.
1: Sa chi sono. E voi sapete chi è Stella, che mette sempre Lenny Kravitz. Ciao ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao. Allora, Stella che mette sempre Lenny Kravitz. Ah, ho capito chi è. Chi è? Non me lo ricordo.

0: E su questa canzone di Lenny Kravitz saluto Stella, il nostro maniloso, e saluto anche il nostro fotografo che sta viaggiando, sta andando, no, vorrei dirlo ma non lo dico. Allora, ciao, beato te, arriva, no, non ci credo, c'è il fornaio di None, Walter.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Davidino.
0: Buongiorno.
1: Qui, i panettieri di None.
0: Ciao panettieri.
1: E sta Walter, Daniel, Lore e Francesca. Walter in festa per il suo compleanno.
0: Auguri, Walter.
1: Dopo aver mangiato le castagne fatte al forno.
0: Sì.
1: Ti volevo chiedere, e vado a Courmayeur.
0: Ah, pensavo.
1: Portatemi da bere.
0: Va bene.
1: E la voglio dedicare a me stesso, a tutti i clienti, nonesi e nonesi, a tutti voi della radio e a tutti i malinosi in ascolto. Un abbraccio caro a tutti. Ti ringraziamo moltissimo, Davidino. Ti vogliamo sempre bene.
0: Anch'io vi voglio
1: bene. E chi
0: bene.
1: Non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, auguri a Walter che compie gli anni proprio oggi, come la Roby Stellare.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo un altro incidente fra Corso Francia e Bruere in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e al mantenimento della distanza di sicurezza. Buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.

Walter, che oggi festeggia il compleanno. Volevo solo far sapere che la foto della torta non vale quanto una fetta mangiata di persona, non ho capito io. Beh, secondo te io vado a fare la spesa facendo vedere le foto dei soldi? Sarebbe bello, magari. E invece no. Allora, ma ancora tanti tanti auguri ai nostri Manilosi, alla Roby Stellari e al nostro Walter. E adesso arriva la prossima scelta musicale e c'è un messaggio scritto. Ciao carissimo, sono nuova qui. Ieri sono stata al concerto a Milano di Laura Pausini ed è stato davvero magico. Vorrei ringraziare mio marito Roberto che mi ha regalato un meraviglioso momento assieme a lui. Grazie. Posso chiederti un pezzo della Pausini da dedicargli? Grazie Valeria da Angera. Allora salutiamo Valeria, un abbraccio, e abbiamo scelto la nuova della grande Laura Pausini. Il nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Saluto Valeria da Angera, che ieri è stata a Milano a vedere il concerto della grande Laura Pausini. Un abbraccio e un saluto anche a tuo marito. Arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Sentiamolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao.
1: Siamo Rossella
2: e Sofia.
1: Potresti far ascoltare
2: Marmellata di Cesare Cremonini.
0: È già in onda.
1: Grazie.
2: Chi non ascolta Radio Manila è
1: Game
2: Over.
1: Ciao.
0: Ciao, un bacione e arriva Marmellata.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax, arriva il messaggio audio di Ivan. Ciao Ivan.
1: Ciao. Ciao Pompi. Ciao. Sono Ivan. Volevo ascoltare la canzone di Renato Zero, Cercami.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Ivan, arriva Renato Zero con Cercami.

Renato Zero con Cercami, saluto Ivan e saluto anche Ale che scrive: ciao, oggi giornata cupa, tempaccio, io col raffreddore, meno male che ci sei te a tenermi compagnia al lavoro, mi trasmetti un sacco di allegria, grazie, mi faresti sentire, grazie mille degli 883, così mi tira un po' su il morale, grazie, un abbraccio, firmato Ale. Allora salutiamo Ale, buon lavoro, un abbraccio anche da parte nostra, e arrivano gli 883 con grazie mille.

0: difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
1: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

proposito degli anni che passano e a volte non ce ne accorgiamo neanche, abbiamo aperto la terza ora con questa bella canzone di Katy Perry, scelta da Gianluca, che saluto. Ciao Gianluca, buon mercoledì e siamo pronti, dicevo, per l'ultima ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali richieste tramite WhatsApp al 338 5.

50 38 908. Allora, avevo messo da parte il messaggio, eccolo qua, un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, oggi nonostante la pioggia shopping con mio pronipote, mia nipote, mia cognata. Puoi farci sentire più bella cosa di Eros? Grazie. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Allora, salutiamo la nostra amica che fa shopping con il pronipote, il nipote e la cognata. Così rimane tutto in famiglia, capito? Bravi, così si fa.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa, e ormai Manila Internazionale, ci ascoltano anche dal Brasile. Ciao!
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Leonardo da Brasile, ascoltando Radio Manila. Vorrei ascoltare la canzone Slide Away di Oasis.
0: Ne mettiamo
1: grazie
0: un'altra.
1: Grazie mille a tutti ragazzi.
0: Wonderwall.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Salutiamo il nostro amico che ci ascolta dal Brasile.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
6: Da cosa l'hai capito?
5: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Radio Manila, media partner dell'evento.
11: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
12: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Parafulmini, la scelta musicale di Simona da Torino. Ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche a mio amico Fabrizio da Turbigo, che scrive: volevo salutare Andrea, il mio piccolo grande amore, e digli che il risveglio con lui ogni mattina è miracolo d'amore, Pupi Love come lo chiamo io, e dedicargli se possibile la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo più grande. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora salutiamo Fabrizio da Turbigo e arriva Tiziano Ferro con Il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: gamba, coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande, la canzone che ha scelto Fabrizio per il suo amore Andrea. Allora un abbraccio, e un abbraccio lo do anche ai nostri amici che stanno lavorando in cantina. Ecco dove li ho visti io, perché quando vado giù a prendere i grandi successi del passato ho visto due manilose, ho detto cosa ci fanno qui? Stanno rifacendo.
2: Ciao Pompi, sono Marco.
3: Sono Giorgio.
2: Siamo in Corso Orbassano, stiamo lavorando, stiamo facendo l'impianto elettrico nelle cantine.
1: Ah, ma allora
2: e vorremmo ascoltare loro. Bella stronza di Marco Masini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ah no, allora sono altri malilosi. Noi non siamo in Corso Orbassano. Ciao, buon lavoro.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Annalisa e Madame con Amica. Ora ho capito chi è Stella. Eccola qui, ciao Stella.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Stella. Stella di Stefano, di Cavagnolo. Volevo ringraziarlo, grazie. Naturalmente voglio dedicargli, lui è un vasconiano, quindi una canzone per te di Vasco, se non fosse già passato, se no associami pure a qualche altro maniloso. E vi auguro buon proseguimento.
0: Grazie,
1: e naturalmente
0: Stella.
1: Chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci
0: baci baci. Ho scelto io la canzone, ho fatto un sogno,
2: ho fatto un

Vasco Rossi, ho fatto un sogno per Stella e Stefano. Ci ho pensato adesso, Stefano, Stella, ciao Ste. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio scritto. Ciao, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, Poesia? La dedico a mio marito Salvatore. Buona giornata a tutti voi, anche se oggi il tempo non è bello, da Francesca. Ciao Francesca.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Beh, nonostante la giornata grigia, i nostri mannilosi sono ottimisti, come Pietro che ha scritto: siamo già a mercoledì, e poi ha richiesto Nio. Un abbraccio, è vero, siamo già a mercoledì, siamo a metà settimana, e come avete sentito durante il cambio con Federico, il nostro è... come temporalis ha detto che nel weekend avremo il sole e ci saranno 32 gradi. No, 32 gradi non l'ha detto, dai, magari sarebbe bello.
1: Ciao Pompi, ciao. E ciao a tutte le manilose, ai manilosi in ascolto.
0: Che
1: sono
0: bella l'estate.
1: Sto andando a prendere la mia ragazza che è appena uscita dal lavoro e vorrei chiederti di mettere una canzone di Bad Bunny come Baile Invogliable.
0: Ne mettiamo un'altra.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Mettiamo Bad Bunny con Nueva Yol. Nueva Yol.

0: di Bad Bunny con questa canzone qua, non posso descriverlo. Allora arriva la prossima scelta musicale, c'è un bel messaggio, torniamo indietro al 1900, cos'era, 86-88, non mi ricordo più, forse 86. Ciao, sono Roby, volevo dedicare la colonna sonora di Top Gun a tutte le fanciulle della GAU, augurando buona giornata, grazie, bacioni.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Questa era la colonna sonora del film Top Gun, quanti ricordi. Veniva Davis a prendermi con l'aereo sotto casa.
1: Ma non ci conoscevamo ancora, Pomponi.
0: Hai ragione, cos'era l'88? 1988, tu eri
2: meno.
0: Bambino. Tu
2: io ero piccolo, mi ricordo che sì. Mio fratello proprio, cioè, aveva questa VHS poi con Top Gun.
0: E lo guardava, cioè, lo guardava
2: ininterrottamente. Quello e The Doors.
0: Bello, mamma mia.
2: Quelli ininterrottamente.
0: Quanti ricordi.
2: E
0: sì.
2: Quindi io lo so a memoria, capito?
0: Sei mai andato a prendere qualcuno sotto casa con l'aereo?
2: Ovvio.
0: Dove lo parcheggiavi, scusa?
2: Sul tetto.
0: Mettevi il disco orario?
2: Certo, pagavo anche le strisce blu.
0: Meno male. Non voglio sapere quanto costavano.
2: No,
0: ma scusa, ma nell'88 c'erano le strisce blu?
2: Ma che ne so,
0: secondo
2: dai,
0: me
2: non
0: no.
2: Fare troppe domande.
0: Secondo
2: Pomponi.
0: Me non c'erano le 88.
2: Credi a quello che dico.
0: Allora, se c'è qualche vigile urbano all'ascolto, ci può dire
2: ma
0: se
2: va,
0: nel
2: ma
0: 1988 c'erano le strisce blu?
2: Ma andiamo... forse no.
0: Ma no, anche secondo me. No, non credo
2: no,
0: proprio.
2: Anche secondo me.
0: Poi non mi ricordo, nell'88. Sì, allora, da lì a poco avrei preso la patente. Però,
2: ah sì?
0: Perché io l'ho presa tardi, non l'ho presa a 18 anni.
2: Anch'io, lo sai?
0: L'ho presa a 23 anni, quindi...
2: L'abbiamo presa tardi, io e te.
0: Sì, però meglio tardi che mai.

0: niente, non c'è nessun vigile. Possibile che non ci sia un vigile all'ascolto? Che ci possa dire? Ma io non credo che... Adesso mi informo io, guarda, se c'è nel 1988 c'erano le strisce blu.
1: Oh, facciamo voglio così. Saperlo. Va bene.
0: Sono curioso.
1: Va bene, informati, mi fammi sapere. Venerdì sapere mi fai venerdì. Sapere, va ok? Bene.
0: No, perché se no altrimenti dico, caspita, non è mai cambiato nulla a distanza di tanti anni.
1: No,
0: alla fine.
1: Non è mai cambiato nulla alla fine, pompolone.
0: Vabbè, niente, me ne vado, vi lascio con Davis, che ha parcheggiato l'aereo sotto la radio.
1: No, oggi no.
0: Oggi no,
1: no,
0: sei arrivato in elicottero.
1: No, ho chiamato Luis Veronica. È stata molto gentile.
0: Cosa ti ha prestato?
1: È l'aereo.
0: L'aereo?
1: Ma certo.
0: Vabbè, allora dove l'hai parcheggiato? Sei sceso in volo?
1: No, l'ho lasciato alla stazione di Alpignano. E poi sono venuto a piedi.
0: Va bene.
1: Poi dopo vado a riprenderlo.
0: Mi sembra più che giusto.
1: Capito?
0: Va bene.
1: Va bene. Okay. Se vuoi che ti accompagni a casa, aspettami alle 18. Ti accompagni a casa con il jet.
0: Con il jet, dai. Allora, aspetterò con ansia questo volo con Davis. Lo guidi tu?
1: Guido io. Certo.
0: Vabbè, vado a piedi. Ciao Davis.
1: Ma perché vai a piedi?
0: Ma vado a piedi.
1: Ma io guido benissimo, lo sai.
0: Ho detto che vado a piedi.
1: E vai a piedi. Allora sai che c'è, pomponi. Non sì. Ti do neanche il passaggio. Vai a piedi. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
7: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
11: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante.

0: importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò. Let's go.

E con Miley Cyrus apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò. Come state, Manilosi? Come state? Voglio sapere tutto di voi al 338 50 38 908. Voglio sapere tutto, che cosa state combinando, quale canzone volete ascoltare, che cosa farete. Ditemi un po' quello che volete. Dai, qui su Radio Manila sapete che siamo un libro aperto, pronto a soddisfare sempre i vostri gusti musicali al nostro numero magico. Partiamo subito con la prima di oggi. Lei è Celeste, ci ascolta da Asti e vuole ascoltare Annalisa e Madame. Arriva Amica.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
6: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloque della città di Giaveno.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.

La Pau, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La scelta musicale è quella di Ricky. Ricordatevi l'appuntamento con Laura Pausini la prossima settimana, 17 e 18 ottobre alle ore 21 all'Inalpi Arena di Torino con il suo World Tour. Ciao Manila, sono Michela di Vaprio d'Agogna. Se possibile oggi mi piacerebbe ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri, oppure se non è possibile Always Remember di Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michela, un abbraccio. Che cosa avrà scelto per te la nostra signorina? Avrà scelto Massimo Ranieri o Lady Gaga?

E la Germanotta ha vinto in questo caso su Massimo Ranieri, che potete ancora scegliere al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Mico e vorrei mettere una canzone di Shiva, e se non si può, Lontano di Sfere Basta, oppure una canzone a vostro piacere. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Micolo, Micol, secondo me Micolo, Micol, non lo so, comunque sei tu che hai scelto questa canzone, e la nostra signorina ha scelto la nuova di Sfera e Basta. Anche lui arriverà a Torino, lo farà all'Inalpi Arena a dicembre.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Vanilla, falla suonare tu.
10: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango insieme, Che bella vita. La scelta musicale è quella di Deni da Collegno in provincia di Torino. Ciao Deni, buon pomeriggio, e ora come ogni giorno diamo il benvenuto alla nostra Super My Love. Ciao Super My Love.
2: Super love.
1: Ciao.
2: Regalami un po' di sole in questa giornata uggiosa.
1: È uggiosa.
2: Senti, ci ascoltiamo Giovanotti con Un mondo a parte, e ti auguro una bella giornata anche senza sole. La mia lo è perché ci sei tu e lo sai.
1: E la mia
2: anche.
1: Chi
2: non vi ascolta è troppo game over, e io ti stringo e ti bacio per sempre.
1: Forever and ever, ciao my love.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Mondo a parte, c'è lui, c'è il Giova su Radio Manila. Ciao, mi fai ascoltare Nomadis Wife di Anouk, da dedicare a mia moglie, a tutte le donne in ascolto e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, salvo da Mirafiori Sud. E poi, caro Pomponi, che mi stai ascoltando dall'altra parte del vetro, il nostro amico Salvo ci fa sapere che le Strisce Blu a Torino sono nate nel 1995, tra le prime in Italia a introdurle. Bene, grazie per l'informazione al nostro amico Salvo, perché ovviamente io e Pomponi ci domandavamo questa cosa, quindi non era mentre guardavamo Top Gun, era un pochino dopo. Arriva Anouk.

Nook con The Maddie's Wife su Radio Manila. Salutiamo ancora il nostro amico Salvo e adesso andiamo a San Secondo di Pinerolo, dove c'è il nostro un altro Salvo, proprio Salvatore da San Secondo di Pinerolo, che oggi vuole ascoltare Alessandra Amoroso con Immobile. Ciao Salva.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

Malika Yan con Detto Tra Noi, questa è la scelta musicale di Silvana da Torino. Ciao Silvana, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono Mattia e oggi vorrei ascoltare Aiello con Vienimi a ballare. Grazie, un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Aiello, in arrivo per te. Ciao Mattia.

Vienimi a ballare, c'è Aiello su Radio Manila, ma c'è anche il prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Anna di Gozzano, vorrei ascoltare una canzone dei Queen, Innuendo, The Show Must Go On. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, e a proposito dei Queen, da stasera fino all'11 ottobre in tutti i cinema italiani, ovviamente quello che poi ce l'avranno in programmazione distribuito dal Nexo Studios, ci sarà Queen Budapest, l'ultimo capolavoro visivo dei Queen restaurato in 4K. Il concerto di Budapest con Freddie Mercury torna al cinema, quindi andate a viverlo nuovamente rimasterizzato, restaurato in 4K per un evento che insomma è stato indimenticabile. Poi insomma stiamo parlando dei Queen e stiamo parlando del grande Freddie. Ce li ascoltiamo, The Show Must Go On, i Queen.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto. Sport.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it.

0: Pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro. Rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila Box con Davis Maidò.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: l'ascensore. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Due dischi, uno via l'altro, per iniziare al meglio la nostra nuova ora insieme in diretta su Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con 22 Simba, ne vale la pena. La scelta musicale è quella di Paola, che ci ascolta da Lesegno. Ciao Paola, buon pomeriggio. È arrivata la nuova di Max Pezzali con Le Ali. La scelta musicale è quella di Gianluca al 338 50 38 908, dove stiamo per ascoltare il prossimo messaggio. Anzi, audio, sentiamolo.
1: Ciao Davis.
0: Ciao.
1: Ben arrivato.
0: Ma ben Davis, arrivata
1: sono Stella,
0: a te.
1: Volevo ascoltare True Colors di Cyndi Lauper. La dedico a te, che sei una persona meravigliosa.
0: Ma grazie.
1: Ai manilosi e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ti adoro.
0: Ciao Stella, un bacio a te. Arriva lei, sempre nei nostri cuori, Cyndi Lauper.

0: giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Posso pazzi!
4: Totac! Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Miss Italia, c'è dito nella piaga, nelle piaguar di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Maurizio, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. E dopo Maurizio chi c'è? Sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, come va? Allora, volevo chiederti la canzone Stella di Broadway di Cesare Cremonini e dedicarla ai miei due amici Luca e Christian, che beati loro hanno già finito di lavorare. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao. E poi il nostro amico sotto mi scrive giustamente: sono Alessandro da San Maurizio Canavese. Bravo, grazie Alessandro. Ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e di nominarvi negli audiomessaggi. Arriva lui, arriva Cesarone Cremonini, che sarà in concerto a Torino con il suo nuovo tour, con ben 3 date a dicembre all'Inalpi Arena. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati.

La nuova stella di Broadway, c'è Cesare Cremonini su Manila, ma c'è anche Armando che scrive: ciao a tutto il popolo maniloso, sono Armando e vorrei ascoltare le bambole di Pezza. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Armando, arrivano con Resta con me.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Montescheno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Radio Manila, falla suonare tu.

0: La nuova di Giorgia si intitola Parafulmini, la scelta musicale è quella di Monica da Chivasso al 338 50 38 908. Ciao Monica, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio, sentiamo di chi, ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Iura da IE, volevo chiedere
0: ciao,
1: se
0: Iura.
1: Fosse possibile ascoltare Un giorno dopo l'altro di Nesli e nel caso non fosse possibile vorrei ascoltare Ti innamorerò di Marina Rei. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon pomeriggio. E allora, aspetta un attimo perché la nostra signorina Manila 9001 ci sta pensando, mi sta dicendo che... Ah, perfetto, che la canzone che hai scelto di Nesli non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo suonarla su Manila per te, quindi ha scelto lei, ha scelto Marina Rei con Ti innamorerai.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
7: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
8: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

0: Veronica Ciccone, Madonna con Danceteria su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Giancarlo, che ci ascolta da Torino via Nizza. Ce l'ha specificato, che ci ascolta da Torino via Nizza. Quindi noi ti salutiamo, grazie per il tuo messaggio scritto. E da un messaggio scritto passiamo a un audiomessaggio. Sentiamo di chi.
1: Ciao carissimo Davis, mi chiamo Vita,
0: sì?
1: Abito a Mappano,
0: sì?
1: E questi non sapendo sono i miei capelli. Come fare, sono venuta a lavorare.
0: Brava, hai ragione, si fa così.
1: Veramente.
0: Brava Vita.
1: E se ti fosse possibile mi faresti ascoltare un qualcosa di Enrico Nigiotti. Dai, scegli tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Vita, buon pomeriggio a te. Sapete che cosa facciamo? Sapete Vita che cosa facciamo? Sapete tutti che cosa facciamo? Lo chiediamo alla signorina Manila 9001 di scegliere una canzone di Enrico Nigiotti per Vita e per tutti noi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: lo so.
1: E la nostra signorina ha scelto una poesia dedicata a suo nonno Hollywood, Enrico Nigiotti, pronti ad ascoltare il prossimo audio, eccolo qui.
2: Ciao Radio Manila, mi potreste mettere la canzone di Vecchioni Alfa, Ragazzo Sogna? La vorrei dedicare a mio marito Sergio e mia figlia Eleonora, che oggi siamo venuti a fare un po' di shopping qui a Torino.
1: Bravi,
2: dedicarla a voi, sta, che ci tenete sempre tanta compagnia.
1: Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, un abbraccio a tutti voi. Arrivano Alfa e Roberto Vecchioni insieme. Sogna, ragazzo, sogna.

ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17:02.
15: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
16: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
17: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
18: Evviva!
17: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
18: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
19: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti.

0: Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini. Riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita al Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental vestito con i colori dell'Argentina, la passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
6: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
5: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Rani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans. Alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
4: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: lassù.
1: Due grandi, grandissimi successi uno via l'altro per iniziare al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion. La scelta musicale è quella del nostro amico Carlo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Gettonatissima questa Illusion. E poi Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. La scelta musicale è quella di Francesca che ci ascolta da Bra in provincia di Cuneo. Ciao ragazzi, continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Vi aspetto.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
8: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
9: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra Cuv 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: Ricky Martin e Pedro Sampaio con Piquito Piquito. La scelta musicale è quella di Consuelo da Grugliasco. Ciao Consuelo, buon pomeriggio e noi siamo pronti ad accogliere il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Davis, siamo Irene e Marcello.
2: Ciao Mumia.
0: Ciao ragazzi.
1: Ci puoi mettere il domenica bestiale di Fabio Concato, per favore?
0: Ma certo che
1: volevo
0: sì.
1: Volevo salutare a tutti gli operatori che sono qua con me e che non ascoltano Radio Manile che muove. Ciao Davis, se ti voglio bene. Ciao,
0: ciao Irene, anch'io saluto te, saluto tutti gli operatori con Fabio Concato.

Domenica bestiale, Fabio Concato, altro giro, altra corsa. Ciao Manila, vorrei ascoltare Lascia che io sia di Neck, dedicata a Roberta per quello che abbiamo vissuto insieme. Marco da Collegno. Ciao Marco, questa è tutta per Roberta.

0: Lascia che io sia NEC 1728. Ciao Davis, ascoltatori di Radio Manila, siccome oggi la mia amica Cinzia è un po' giù, potresti farle ascoltare la canzone di Patti Pravo, Pensiero Stupendo, versione remix, dedicarla a lei da parte di NEC, così mi chiama lei. Grazie infinite. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, PS, altrimenti attenta dei Negramaro. Allora, intanto saluto te, ecco, aspetta che vediamo se ti sei firmato, perché non mi ricordo più, no, parte di NEC, ecco, lei ti chiama NEC, quindi NEC vuole dedicare questa canzone alla sua amica Cinzia, che è un pochettino giù di morale. Purtroppo non c'è una versione radiofonica remix per Pensiero Stupendo, c'è della Bambola, quindi c'è la versione remix della Bambola che è uscita in tutte le radio e sulle piattaforme nel 2008, quindi noi dedichiamo a Cinzia dicendole: Cinzia, non essere giù. Pensiero Stupendo, la versione quella classica di Patti Pravo.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sport! È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale, segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Freius. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Radio Manila, falla suonare tu. Stare con...

0: più. Tu cosa fai questa sera? Ce lo chiede la nostra Roscia Noemi e la scelta musicale è quella di Vincenzo. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Manila, sono Alice. Potete mettere per favore una canzone di Rama, la ragazza con il cuore di latta, oppure Mr. Rain, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over Alice. Ciao Alice, allora Mr. Rain, Irama, signorina, a lei la parola.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: E la nostra signorina ha scelto Mr. Rain con Supereroi, salutando Ali. Ciao Ali. Il prossimo audio è pronto, eccolo qua.
2: Ciao Radio Manila, sono Assunta.
1: Ciao Assunta.
2: Vorrei ascoltare Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Un abbraccio, la signora della musica italiana, anche lei a breve sarà a Torino in concerto con ben due date al Teatro Colosseo di Torino. Acquistate i vostri biglietti. Arriva!

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila Boxer con Davis Maidò.

0: ancora.
1: Me la sono cantata insieme a voi a squarciagola questa canzone di Tiziano Ferro ed ero contentissimo. La scelta musicale è quella di Luana da Benevagenna. Ciao Luana, buon pomeriggio. E a proposito di Tiziano Ferro, vorrei salutare anche Flora da Borgomanero. Eccola qua. Ciao Flora, un bacio grande. Dai, abbiamo accontentato anche te con questa canzone di Tiziano Ferro. Ciao, sono Marina da Cuneo e vorrevo ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Non dirgli mai, e dedicarla a tutti i manilosi. Marina, baci.

Non dirgli mai Gigi D'Alessio, anche questa è cantata tutta dall'inizio alla fine. Ciao Davis, sono Alessandro e vorrei dedicare Toxic di Shade alla mia amica Emanuela. Grazie, un bacio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Di quanto sei toxic.

0: E con Shade chiudiamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi. Da Davis Maido è tutto, noi ci risentiamo puntualissimi nell'happy hour venerdì alle 15. Vi lascio con la Witty, vi lascio con la Vitale fino alle 21. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 18:03.
7: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
8: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più.

0: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma, e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Senti il silenzio.

0: con voi fino alle 21 con la vostra musica preferita malgrado la pioggia. È in autunno pieno. Tutti quelli che non hanno ancora acceso il riscaldamento in auto alzino la mano. Quanti siete? Fa freddo, fa freddissimo, accivicchia. Domani sarà anche così, uguale, fino a domani così e poi forse arriverà nuovamente un bel sole tiepido. Aspettiamo comunque, intanto scolliniamo la settimana perché il mercoledì ci permette di cominciare a intravedere in lontananza qualcosa che assomiglia al weekend e cominciamo subito. Vi ricordo il numero che vi consente di scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, 338 50 38 908. Cominciamo, dai, chi c'è adesso? Subito.
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, io non sono un patito della pioggia, quindi posso dire che sono già stufo.
0: Ah, voglia.
1: Mentre vado in palestra mi fai ascoltare Cabana.
0: Sì.
1: Saluto tutti manelosi all'ascolto e mi raccomando, restate tutti appiccicati perché chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Roby, ciao.
0: Ciao, buon allenamento. Sempre in forma, il nostro Roby, lui almeno una volta a settimana sbam si fa la palestra, rimane tonico fino a venerdì, poi magari sabato domenica qualcosina a mangiare un pochino oltre, poi sbam

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Ma certo, l'abbiamo appena ascoltata. Ciao Gigi, buona serata, anzi buon pomeriggio, buona serata, insomma siamo lì nel mezzo, siamo lì pronti per affrontare la serata praticamente. Ciao Radio Manila, sono Giulia da Torino, vorrei ascoltare Ragazza Fortunata di Jovanotti e salutare il rullo di Stefi Taxi, grazie, fatto, salutato, ciao, arriva Jovanotti.

delle autostrade della nostra regione, ma il prima è il messaggio che arriva con la scelta musicale di Alessio da Mondovì. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Dai Dai di Shakira, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Alessio, arriva Shakira.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.
18: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: musica. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila con la Vitale fino alle 21. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Anastasia, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Billie Eilish, preferibilmente When the Party is Over oppure Bury a Friend. Se non fosse possibile Billie Eilish perché è già passata, andrebbe bene una qualunque canzone di Lady Gaga tra quelle più ascoltate. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao,
0: ciao,
1: buona serata.
0: Arriva Billie Eilish.

0: e a friend Billie Eilish su Radio Manila. Questo è il Manila Box Happy Time, quando si viaggia attraverso la musica, tra i vari generi, i vari decenni, i vari stili musicali, è incredibilmente vario, sempre grazie naturalmente alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio su WhatsApp, anche vocale, anzi meglio, sentiamo il prossimo. Pronti?
1: Ciao cara Mariella, ciao. Ben arrivata. Bene, buonasera, grazie. Come stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Qui piove.
0: Anche qui.
1: Tutto il giorno che piovigina.
0: Sì.
1: Volevo chiederti se per favore mi fai sentire James Morrison con I Won't Let You Go. La dedico a te, tutti i manilosi. Come sempre ti mando un bacio grande, un abbraccio, un saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata a tutti, Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela,
1: ciao.
0: Arriva James Morrison. When it's

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
8: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
9: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
10: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo.
11: Confezioni Margherita a San Fre, cogli l'attimo.
13: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

Incognito, don't you worry about a thing. Questa è la scelta musicale di Daniela di Milano, che sta rientrando a casa. Ci sta, però con una canzone così la tangenziale è proprio una passeggiata, vero Daniela? Che poi tra l'altro questa è una cover, perché Don't You Worry About a Thing è un pezzo di Stevie Wonder che gli Incognito hanno rifatto naturalmente a modo loro, e devo dire che ci sono riusciti molto molto bene. Sono le 18:52, siete con Marina Vitale, questo è il Manila Box IP Time, questa è la vostra musica preferita, sceglietela al 338 50 38 908. Saluto anche Francesco da Borgomanero. Ciao Mariella, per piacere vorrei ascoltare La rondine di Mango, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over, buona serata a tutti i manilosi. Ciao carissimo Francesco, arriva Mango.

0: Buonasera Mariella, sono Antonio da Caserta.
1: Ciao Antonio.
0: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Elisa.
1: Sì.
0: Anche Fragile.
1: Ok.
0: Dedicata a tutti i manilusi, alla mia amica Mary di Cuneo. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Antonio, arriva Elisa.
2: Tienimi su.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
1: L'economia.
3: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante.

0: 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Manila News, Radio 24.
3: Manila Box con Mariella Vitale.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: per Silvia di Alessandria. Dice: mi fai ascoltare qualcosa di Whitney? Ma come no, ma come no, assolutamente. È stato davvero un piacere riascoltare questa splendida voce che è praticamente indimenticabile. Intanto arrivano le 19:11 su Radio Manila, c'è la vostra musica preferita, infatti sentiamo la prossima scelta, avanti!
1: Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio, con i tacchi a spillo, con gli occhi verdi, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella, questa sera mi voglio dedicare una canzone. Per il mio compleanno,
0: auguri.
1: Di Albano, Nostalgia canaglia, oppure Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. E poi la dedico ancora però a tutta la radio,
0: ecco.
1: A te in particolar modo, che ti vogliamo bene.
0: Grazie.
1: E a tutti i nostri clienti, nonesi e nonesi, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti. Chi non risponde, chi non ascolta Radio Manila è sempre, sempre game over. Logicamente. E anche Chaparral,
0: ecco.
1: Senti Mariella, dopo mesi e mesi di grande caldo,
0: sì.
1: Peggio del 2003, oggi abbiamo chiuso le finestre del laboratorio,
0: ecco.
1: Per trattenere il caldo.
0: Ma pensa.
1: Detto questo, ti ringrazio Mariella che mi metti la canzone per il compleanno.
0: Certo.
1: Ciao. Ci sentiamo.
0: Tanti,
1: e
0: tanti
1: grazie
0: auguri.
1: Di tutto.
0: Auguri Walter, però non ci dici quanti anni fai, eh? Questo è un pochino di vanità, dai, quanti anni fai? Diccelo.
2: Ciao, siamo ricchi e poveri, e se non ascoltate Radio Manila, siete gay over.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
6: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
7: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Cremont, Serena Brancale, The Colors per Dario di Torino. E nel frattempo sono riuscita a sapere quanti anni compie Walter il Panatè di None. E ne compie, perché me lo ha confidato in realtà Elsa, la sua consorte, fa 58 anni, praticamente un ragazzino. Quindi ancora auguri a Walter. Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Posso chiederti Serenamente di Giulia Bresce? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie e Brescia qui su Radio Manila. Allora, i manilosi sono diversi uno dall'altro, ma ce ne sono tantissimi. C'è chi lavora in negozio, c'è chi lavora in fabbrica, c'è chi è impiegato, chi è estetista, chi è parrucchiere, chi è panettiere, ma ci sono anche gli chef casalinghi in questo caso, e tutti hanno comunque qualcosa di particolare, come Fabius De Fabienne ad esempio. Ciao, potrei ascoltare se possibile una canzone tua scelta dai Simply Red? Fabius De Fabienne, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ma perché è speciale? Perché cantano anche, cantano, sentite un po'.
1: Mario.

0: Sport! È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
8: E di interessi?
6: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchera a Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
14: Manila. Viabilità.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nuova canzone dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, si intitola Nuvole Bossa in Blu. L'abbiamo ascoltata alle 19.36 qui su Radio Manila e ancora io ascolto i vostri messaggi, infatti sentiamo quale sarà la prossima scelta musicale.
1: Ciao Marielina, mi puoi mettere la canzone Carlo Vives e Shakira con La bicicletta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla Loggia, ciao ciao Marielina, ciao a tutti i
0: bambini. Ciao Giusy, arrivano Carlos Vives e Shakira.

19:40, beh, siete davvero in tantissimi questa sera. Sarà la pioggia? Va, chi lo sa. Ciao Manila, sono Giorgia. Volevo chiederti se è possibile ascoltare Eternamente Ora di Francesco Gabbani. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, certamente l'ascoltiamo tra pochissimo. E poi saluto anche Matteo. Ciao, vorrei richiedere Get Lucky dei Daft Punk. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arrivano tutti e due, Francesco Gabbani e Daft Punk.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
5: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Miyazaki, Daft Punk su Radio Manila per arrivare così alle 19.50 ed è ancora protagonista la vostra musica preferita, quella che state scegliendo voi attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo la prossima, avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Nadia
2: e Shadi.
0: Ciao!
1: E siamo appena andati a vedere il mio fratellino a giocare a pallamano. E visto che è stato molto bravo, volevamo fargli ascoltare una canzone di Rove, scegliete pure voi. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
0: Ciao ragazzi, arriva Rove e questa è Shakerando.

0: prove ci fa arrivare così a 5 minuti dalle 20, quando avremo un ulteriore aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione. Ma adesso sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Benissimo.
1: Oggi giornata uggiosa. Comunque
0: ci sta.
1: Va bene, dai.
0: È vero.
1: Un po' di umidità, un po' di pioggia, anche se poca, ma è pazienza. Prendiamo quello che viene.
0: Bravissimo.
1: Senti, ti volevo chiedere se per favore mi puoi mettere Tango di Tananai.
0: Sì.
1: E ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata e saluto i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Mariella, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, buona serata anche a te, arriva a Tananai.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Cristina, ciao.
0: Io sto sempre meglio, ma va bene così.
1: Sento. Sei
0: senti,
1: perfetta.
0: Questa sera per tirarmi un po' su mi metteresti mica Disco Inferno?
1: Certo.
0: La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio. Ciao,
1: ciao Cristina, forza, mamma mia. Bella presa, Cristina. The Tramps, Disco Inferno.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
7: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
6: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
8: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi a luglio in quest'aula ha già dimostrato di non credere a questa legge. In Israele

0: dipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

per Noemi di Andezeno, che saluto. Siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time con Mariele Vitale fino alle 21 ve ne suono, dopodiché arriverà Sergio Melito con il suo Manila Box in the night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Saluto anche Jessie da Carignano. Ciao Mariella, per favore potrei ascoltare una canzone dei Gemelli Diversi? Per favore, no Mary, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Messe le cose in chiaro, arrivano i Gemelli Diversi, Marrakesh.

0: Marrakech, gemelli diversi, ah ma che bello, non c'è solamente la pioggia ma esistono anche le spiagge bellissime della Sardegna che mi vengono inviate da una manilosa che in questo momento si trova proprio in vacanza in Sardegna. Bellissimo, sentiamo il suo messaggio.
1: Ciao Marilina bella, sono ciao. Beba.
0: Ciao Beba.
1: Ti mando questo vocale dalla Sardegna. Finalmente sono in ferie e ohimè è passata quasi una settimana. Il tempo vola veloce. Senti, vorrei sentire per cortesia se riuscivi a mettermi Padre Madre di Cesare Cremonini. Dedicavo a tutti i maninosi, a te con un abbraccio speciale e
0: grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manina in Super Game Over. Ciao, buona serata.
0: Ciao Beba, buona vacanza ancora, dai, ci stai ancora un pochino, vero? Cesare Cremonini, Padre Madre.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Tornano le giornate Fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare! Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ascolta Radio Manila da Cuneo e che saluto. Arrivano così le 20:24, 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Siamo operativi sempre in diretta 24 ore su 24, sempre pronti ad accogliere i vostri messaggi. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è super game over.
0: Ciao ragazzi, un consiglio: riascoltate i messaggi quando li registrate, perché ho fatto davvero tanta fatica.

Dio Daniele, amore senza fine, per arrivare a 2 minuti dalle 20:30 dove avremo l'ultimo aggiornamento della giornata sulla viabilità. Saluto Christian Dalodi. Ciao cara Mariella, mi faresti ascoltare l'ultima di Somber, My Body Isn't Ready? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e

0: cazzo?
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
0: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Satisfy per Massimo Di Novate, milanese che saluto. Continua la nostra serata insieme, soprattutto con la vostra musica preferita, e c'è il messaggio che arriva da Marco. Ciao Mariella, ci fai ascoltare Christina Perri con Thousand Years? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Thousand Years, Cristina Perri su Radio Manila, mentre arrivano le 20:42. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara e sono in macchina con la mamma. Vorrei ascoltare Andiamo a comandare di Fabio Robazzi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao carissimo, allora buona serata anche a te. Arriva Fabio Robazzi.
2: Ma guardi signor Robazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Luca di Sanfronte, che saluto, e siamo agli ultimi minuti insieme nel Manila Box Happy Time. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Radio Manila, ciao Mariella, ben riascoltata dopo tanto tempo. Sono Maria di Collegno.
0: Ciao Maria.
1: La moglie di Tonino di Scovolante. Sì. Volevo fare tanti cari auguri a Walter. Della I Panettieri di None.
0: Sì.
1: Buon compleanno.
0: Sì.
1: Augurargli. Poverino, sicuramente sta lavorando. Volevo dirgli
0: ovvio.
1: Una bella serata, ma sarà difficile.
0: Infatti.
1: Comunque, è possibile ascoltare? Gli facciamo ascoltare tanti auguri di Raffaella Carrà?
0: Ma sì, dai.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Se fosse già passata, mettine una te, Mariella.
0: No,
1: ciao, baci, saluto tutto lo staff della pizzeria a Napoli e Tonino di Scovolante.
0: Salutiamo.
1: Che si trova dalle Marche a venire in su. Un abbraccio
0: anche a te Maria. Arriva Raffaella Carrà.

E così abbiamo fatto gli auguri anche a Walter del Palantieri di None. Auguri, auguri anche da parte di Maria, da Tonino, Disco Volante, dalla Radio Manila. Insomma, l'abbiamo festeggiato davvero la grande. Solamente un consiglio: quando si programma Raffaella Carrara, è meglio che la Vitale non faccia il gesto proprio all'indietro, perché c'è la mia cervicale che grida vendetta tutte le volte. Saluto anche Saretta da Piderolo. Ciao Mariella, buon rientro a casa, io ti ascolto da casa, in macchina, al lavoro, oramai ho coinvolto tutti i colleghi, sempre Radio Manila accesa. Brava Saretta, così si fa, bravissima. Saluto anche, no, non ridere per la mia cervicale che in questo momento sono bloccata, domani devo mettere il collare. Saluto anche le due gemelle Maria e Monica, che vogliono concludere il nostro appuntamento con la loro scelta musicale che appartiene ai Berlin con Take My Breath Away. Con la Vitale, se volete, ci si ritrova domani alle 18 qui su Radio Manila. Buona continuazione, vi lascio con Sergio Melito.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Allora ci siamo, 4 minuti dopo le 21, Yuzhel e Ultranate, perché lui è Yuzhel, è di Parigi, però tutti si ostinano a chiamarlo Hugo, un po' come David Guetta, che tutti chiamano David Guetta. E vabbè, no, scusate la premessa, buonasera, ben trovati da Sergio Melito, mercoledì 7 ottobre, qui comincia il Manila Box in the Night. Sì, oggi anche più umidici del solito, non siamo più abituati anche a poche gocce di pioggia, però facciamocelo la ragione, siamo sempre in autunno, quindi che dire, pronti partenza via? 3 ore 3 fino a mezzanotte, come sempre, molto bene. Allora 338 50 38 908, richiedete. Buon viaggio a tutti. Ciao Sergio, siamo Silvana e Gabriella. Volevamo salutare i nostri colleghi della Re Caro e volevamo chiederti la canzone Per noi di Geolier, Achille Lauro e chi non ascolta Radio Manile, è un game over. Grazie, buona serata. Grazie a voi, grazie Silvana, grazie Gabriella. Un saluto ai vostri colleghi e a tutti. Buon Manila Box.

0: 338 50 38 908. Andiamo con il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao Sergio, ciao Manilosi Belli, come state? Spero bene. Buona
0: ciao.
1: Serata.
0: Ciao, ciao.
1: Finalmente
0: ciao.
1: Un po' di pioggia. Io sono in partenza per andare al lavoro. Senti, stasera per favore mi metteresti Moves Joe, se ce l'hai, con Maladie, altrimenti i Black Eyed Peas con Let Gary Starry. Ti ringrazio, un bacio caro a te, buon lavoro a me, a tutte le mie colleghe, buona serata a tutti i manilosi, che sono una grande famiglia ormai per me, e quindi chi non ascolterà di Manila è un game over. Ciao dalla Manu, bon bon.
0: Cara Manu, come sempre, buon lavoro, buon ascolto e via con Maladie.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

338 50 38 908, prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Barbara, vorrei ascoltare Parafulmini di Giorgia, e se non ascolti Radio Manila sei game over. No.

0: con te.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
6: Da cosa l'hai capito?
5: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono Peggy Gou e Aira Star, Human, le 21:20, 338 50 38 908. Il Manila Box in the Night prosegue con il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Roberto. Mi metti la canzone Candy di Paolo Nutini? La dedico a Manuela che ha una bella voce. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Roberto!

E questa era Candy. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi intitolata Lo specchio ti riflette, Carlo. Nomadi e Harabe de Palo nel Manila Box in the Night, eccola qui.

Prossimo messaggio, andiamo avanti. Ciao, sono Andrea da Torino, volevo ascoltare canzoni alla radio degli stadio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata Andrea, ciao.

0: Sport! È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona.

0: Lemon, 21 e 36 minuti all'ascolto del Manila Box in the night fino a mezzanotte con Sergio Melito, 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Lucia, mi metteresti per favore Laura Pausini? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, grazie, buona serata. Buona serata a te, cara Lucia, e poi a seguire andiamo a sentire.
1: Buona serata, Maria Sibelli, siamo Erika,
2: Adam, buonasera.

0: sole.
1: Pure.
2: E chi non ascolta Radio Manila Game?
1: Vabbè,
3: e allora,
2: mi raccomando, rimanete tutti lì.
1: E
3: allora, bravo. Così che
2: e dove chiamiamo
3: fa?
2: Da?
3: Sì, no, ma non urlate troppo perché cominciano ad arrivare le prime piogge, sbalzi di temperature, un attimo laringite, tracheite, faringite. Un saluto ai nostri canterini, tra poco arriverà quindi anche Parlare d'amore con Saif Bresh. Subito Laura Pausini.

6 febbraio, parlare d'amore. Andiamo avanti. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Stasera vorremmo ascoltare Nicky Jam ed Enrique Iglesias con El Perdón.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate.

Ok, riprendiamo, signore e signori, 21 e 52 minuti, Chris the Surrendy con Good Old Days. Radio Manila, Sergio Marito, Manila Box in the Night, 338 50 38 908, buon mercoledì sera. Prossimo messaggio, vado a leggerlo subito, immediatamente. Eccolo qui. Ciao, sono Silvio Maria da Narzole. Avrei piacere di ascoltare, da grande fan di Renato Zero, Il Triangolo e dedicarla ad Antonio, Giuseppe, Peppe, Rachele, Sara e Pupo. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over!

0: Triangolo, Renato Zero, e con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Lara e Massimo da Omegna.
0: Ciao.
1: E siccome siamo dei fan sfegatati di Cesare Cremonini, vorremmo ascoltare, sì, ora che non ho più te e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Perfetto, buona serata, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo nella seconda ora, di Manila Box in the Night, 22 e 4 minuti. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Manila, mi chiamo Marco, vorrei ascoltare Vasco Rossi con Io No. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco.

Vasco Rossi, che proprio oggi tra l'altro è stato insignito del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università di Salerno. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Buonasera Sergio, sono Abib, oggi vorrei sentire Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri e la dedico a mia moglie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao Abib.

338 50 38 908 Manila Box in the Night. Amici, andiamo avanti. Buonasera a Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona serata, Noemi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 22:20, cari manilosi, cari manilosi. Lui è Malcolm Todd. 338 50 38 908. Io lo ripeto più e più volte il numero, perché c'è sempre qualche vaniloso un po' distratto che dice: com'era già il numero? Com'era che non mi ricordo? Mannaggia, 338 50 38 908. Ok, aspetto voi e i vostri messaggi. Andiamo a sentire il messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simone
2: e Angela.
1: Ciao. E stiamo tornando dalla nostra lezione di apnea.
0: Bene.
1: Volevamo chiederti per cortesia Wind of Change degli Scorpions. E chi non ascolta Radio Manila?
2: È Game Over!
0: Ciao Simone, ciao Angela, buon ascolto!

Wind of Change, gli Scorpions. Buonasera Radio Manila, sono Rita, vorrei ascoltare se possibile Ecstasy di Fred De Palma, grazie, prego.

Ecstasy, Fred De Palma, da spazio alla prossima richiesta, che è quella di Monica. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry, con piacere. Ciao Monica.

Chicago, Arthur Say, I'm sorry. Molto bene, andiamo avanti. C'è Radio Manila, sono Fabio. Potrei ascoltare Goodbye Stranger dei Supertramp. Qui altro classicone dopo gli Chicago e i Supertramp. Questo è il Manila Box.

Tramp, mitici Super Tramp del 1979, bravo Fabio che ci hai fatto rispolverare questa canzone davvero molto molto bella, Goodbye Stranger. 22:36, metà strada per quanto riguarda il viaggio del Manila Box in the Night, che andrà avanti fino a mezzanotte. Ciao Radio Manila, sono Mattia, potete farmi sentire sbagliato di Lolo e Ricky, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Mattia, buon ascolto.

Ricky, ciao Radio Manila, sono Simona. Potresti farmi sentire Iris di Biagio Antonacci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, dice Simona, che io saluto e alla quale auguro buon ascolto e buon Manila Box in the night.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

48 minuti. 338 50 38 908. Ancora buona serata da Sergio Merito. Buon proseguimento di Manila Box in the night. Andiamo avanti. Ciao, sono Guido da Villanova. Mi fai ascoltare gli Earth, Wind and Fire con Fantasy. Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Ciao Guido, certo. A seguire poi andrò ad accontentare anche Sara. Potrei ascoltare Ogni volta di Antonello Venditti. Va bene Sara, buona serata, buon ascolto a te. Manila Box in the night fino a mezzanotte. 338 50 38 90.

ogni volta. 22:57, ancora una richiesta, poi giro di boa, ennesimo giro di boa, affronteremo l'ultima ora insieme. 338 50 38 908, arriviamo al giro di boa e quindi all'inizio dell'ultima ora con la richiesta di Maria. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Come Monna Lisa di Mango. Certo Maria, buona serata.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23:02.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

5 minuti dopo le 23, voilà, giro di boa effettuato, entrati quindi nell'ultima ora di Manila Box in the Night, cari manilosi, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Angelo, vorrei ascoltare Umbrella di Rihanna. Grazie mille, grazie a te Angelo. Rihanna con Jay-Z, arriva Umbrella nel Manila Box.

Umbrella, e oggi abbiamo aperto gli ombrelli, un po' di pioggerellina, un po' di pioggerellina. Lasciamo Rihanna, 23:10. Ciao Radio Manila, sono Andrea, mi fai sentire ultimo con tutto? E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Va bene Andrea, ciao!

0: Ultimo con tutto, andiamo avanti. Prossimo vocale, chi c'è?
1: Ciao Sergio, ciao. Sono Giusy dalla Loggia.
0: Ciao,
1: potresti mettere per favore Kama Chameleon dei Culture Club? Grazie Sergio,
0: prego.
1: Un bacio, un saluto a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao, sto
0: ciao.
1: Tornando a casa dalla palestra.
0: Bene.
1: Doccia e a letto.
0: È giusto,
1: ciao.
0: Brava, buona nanna. E intanto Culture Club, Karma Chameleon.

0: Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Posso pazzi!
4: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
5: Non te lo dico.
4: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
5: Non te lo dico! Oh!
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

andiamo avanti, 23-22 minuti, il Marina Box prosegue, 338 50 38 908, molto bene, ciao Sergio, sono Fabrizio, puoi farmi ascoltare Brivido Felino di Mina e Adriano Celentano? Grazie mille, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Fabrizio, Brivido Felino in arrivo, Mina e Celentano, e voi continuate a richiedere, Manilosi, mi raccomando, eh.

Brivido felino, Mina Celentano, Celentano Mina. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, mi fai ascoltare The Best di Tina Turner. Va bene Lorenzo, in arrivo e via che si va, ancora mezz'ora insieme, forza e coraggio.

E adesso saluto Teresa. Ciao, mi fai ascoltare Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio. Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buonanotte, buon ascolto. Ciao Teresa.

calma e sangue freddo dal 2004, Luca Di Risio, 23:33 minuti, 338 50 38 908. Andiamo avanti, ciao, sono Ivan, vorrei ascoltare Zitti e Buoni dei Måneskin. Eccola qui, Ivan, ciao.

Prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, mi faresti ascoltare Viva la Vida dei Coldplay per favore? Grazie Anna. Sì Anna, eccola qui nel Manila Box, Viva la Vida i Coldplay.

Viva la vita, Coldplay, 23:40, 20 minuti ancora in compagnia del Manila Box in the Night e poi la signorina Manila 9001 sempre al 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Walter, mi fai sentire gli Europe, The Final Countdown se possibile, certo, ciao Walter. A seguire poi andremo ad accontentare anche Sabrina che vuole ascoltare Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Buonanotte anche a te Sabrina, buon ascolto.

0: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito. Same sky.

Sono le 23:52. Prima di salutarci ci sta ancora una richiesta arrivata al 338 50 38 908. Molto bene. Ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi piacerebbe ascoltare Amica di Annalisa e Madame. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Con piacere. Ciao Daniela, buon ascolto e buonanotte.

Amica, amica, amica, Annalisa Madame, vi lascio con la signorina Manila 9001. A proposito di amiche, 338 50 38 908, e vi aspetto domani, sarà giovedì, sarà l'8 ottobre, come sempre insieme a partire dalle ore 21. Un grande abbraccio da Sergio Melito, fate i bravi, a domani vi aspetto, eh.

0: Manila Boss.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: La tua radio sempre. Radio.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, ci siamo. Un'altra notte da passare assieme a voi e alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Auguro una bellissima nottata a tutti e vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Alessio da Torino. Vorrei ascoltare se possibile Oma di Rocco Ante e Noemi.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare In the Dark di DJ Snake e gli Stray Kids. Un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria. Voglio ascoltare Where is the Love dei Black Eyed Peas, grazie e buonanotte a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Riccardo, ti posso chiedere DNA di Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Barbara e Mattia. Ci puoi mettere una canzone di Emma Muscat? Grazie mille.
2: Ciao, sono Emma Muscat e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Passano i giorni.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Giulia. Vorrei ascoltare Lontano di Sfera e basta. Buonanotte a tutti.
1: Radio Manila.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Eric da Torino. Se possibile vorrei ascoltare la Aiuola di Gianluca Grignani. Non fosse possibile una di Grignani, va bene.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001, sempre, sempre con te.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Tired of Being Sorry di Enrique Iglesias, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, vorrei dedicare ai miei colleghi Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Grazie Sonia da Carmagnola.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare al mio paese della Brancale. Un saluto da Marco, Giulia, Davide e Ale.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Mi sento un

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Mike da Torino. Vorrei ascoltare La notte di Fra Quintale. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Alfred da Rivoli. Volevo dedicare Eye of the Tiger dei Survivor a Simone, lui sì che è una vera tigre.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su

0: La Manila 9001.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina, mi faresti ascoltare l'ultima di Sombr? Grazie, Christian da Varese.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila, sono Faccio il Vocale in diretta. Allora, volevo ascoltare un brano dei Pet Shop Boys del 1980. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E che più over non si può. Amanda, ciao.

Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rocco e Nicola. Ti possiamo chiedere la graziosa di Che Vedo? Grazie e buonanotte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Fabio dalla Loggia. Mentre rientro a casa, se possibile, vorrei ascoltare Maledetta rabbia di Blanco. Grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Emiliano da Orbassano. Sono al lavoro e vorrei tanto ascoltare i Tech Death Culture, grazie e un saluto a tutti i manilosi della notte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Giorgio e Celeste da Carru, vorremmo ascoltare Moving to the Sun e la dedichiamo al nostro caro collega Graziano.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Questa notte, se possibile, voglio ascoltare Ma stasera di Marco Mengoni e dedicarla a Jessica.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Ora esatta,
12: sono le 2:02.